le migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

was my opinion.

Oh, get you a weapon.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

ti senti sempre con me. Nei miei nuovi pantaloni, io mi sento sempre con te.

perponi, ma rimani sempre con te. Quando mangio a cena fuori, io mi sento sempre.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.
1: Andiamo nel vento e riapriamo le ali. RadioTalpa.it

up here in

0: Hi ascoltato il rock and roll di Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Topaz, dalla 8 fino alla 9. Bye.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Il sabato e la domenica Ora Musica si mette il vestito della festa e si trasforma in Ora Musica Weekend per farvi riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, un po' di novità le abbiamo sentite ieri, le altre arrivano tra poco, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Joe Cocker con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: Intervista.
1: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi J che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Moroder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
2: Sono agli Internazionali di tennis.
1: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
2: Esatto, sì.
1: Tra l'altro rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
2: Esatto,
1: no?
2: Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre, e il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente. E abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata da rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
1: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
2: Esatto. sì.
1: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
2: Sì.
1: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci un po', perché
2: siamo proprio dal vivo.
1: Questo è un singolo al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
2: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora, il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. Quest'estate, la scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo, che è We Play. Esatto, che è stato anche un featuring con Ivy, però sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po', diciamo, più maturi rispetto a We Play.
1: Di Call Me c'è anche un video.
2: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80, eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
1: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
2: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è in lunga per pochi, e successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
1: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a te, anzi, grazie davvero, è sempre un piacere. Alla prossima volta.

0: questa è Call Me nella sua versione Lumi, oggi nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora
1: Radiotalpa.it.
2: Ora musica.

E non solo, ci puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.

Ora musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica. Tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio. Puoi non ti domandare se ti giudico immorale,

Pazza Estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica. Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

A mala sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto, ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: Pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Radio Talpa ogni domenica e giovedì dalle 14 alle 15 è diversamente beat. Con Enrico Simoncelli andrete a ritroso nel tempo per ascoltare le grandi hit straniere degli anni 60 e 70 e le loro cover italiane. Sicuramente molte di queste cover sono rimaste impresse nella memoria di ognuno di noi. Ad Enrico Simoncelli il compito di riportare alla luce questi ricordi. Diversamente beat, la domenica e il giovedì dalle 14 alle 15 su radiotalpa.it.

0: Jazz Train.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, io sono Francesco Sciarretta, ricordo l'appuntamento in radio ogni martedì sera dalle 21.30 alle 22.30 con Jazz Train, la musica jazz e oltre, ogni settimana su Radio Talpa. Da parte mia ancora un buon ascolto e a presto.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Non ho smesso di pensarti. E vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao. Non so come stai. E mi manca saperlo. Hai progetti? Hai sorriso oggi? Cosa hai sognato? Esci? Dove vai? Hai dei sogni? Hai mangiato? Mi piacerebbe riuscire a cercarti, ma non ne ho la forza e neanche tu ne hai. E allora restiamo ad aspettarci invano e pensiamoci e ricordami e ricordati che ti penso. Che non lo sai, ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. E ricordati che cercare e pensare sono due cose diverse. Ed io ti penso, ma non ti cerco.

Ho attraversato tutta la città. Poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo. Un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Come un amore con gelosia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina cui, sulla sassosa cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva.

padre mio. Mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto. Ci sono cresciuto e fatto adulto, in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade. Mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case e i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi, o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi e gli animali. Mancano oggi qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini, o troppo poco. Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito. La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Padre, non giudicarlo questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà, eppure talvolta l'ho discussa. Sii indulgente con la mia debolezza. Te ne prego. Quando saremo in cielo ricongiunti, sarà stata una prova grande, ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina. Ai, padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu solo.

0: Se ti prende fisicamente è attrazione, se ti prende mentalmente è feeling e se ti prende dappertutto è radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Nessuno canti più d'amore o di guerra. L'ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto. Le legioni celesti sono un groviglio di mostri. L'universo ci assedia cieco, violento e strano. Il sereno è cosparso d'orribili soli morti, sedimenti densissimi d'atomi stritolati. Da loro non emana che disperata gravezza, non energia, non messaggi, non particelle, non luce. La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso, e tutti noi, seme umano, viviamo e moriamo per nulla, e i cieli si convolgono perpetuamente in va.

Ogni notte, tornando dalla vita, dinanzi a questo tavolo prendo una sigaretta e fumo solitario la mia anima. La sento spasimare tra le dita e consumarsi ardendo. Mi sale innanzi agli occhi con fatica, in un fumo spettrale mi ravvolge tutto, poco a poco, d'una febbre stanca. I rumori e i colori della vita non la toccano più. Sola, in se stessa, è tutta macerata di triste sazietà per colori e rumori. Nella stanza è una luce violenta, ma piena di penombre. Fuori, il silenzio eterno della notte. Eppure, nella fredda solitudine, la mia anima stanca ha tanta forza ancora che si raccoglie in sé e brucia d'una credine convulsa. Mi si contrae fra mano, poi distrutta, si fonde e si dissolve in una nebbia pallida che non è più se stessa, ma si contorce tanto. Così ogni notte, e non mi vale scampo, in un silenzio altissimo, io brucio solitario la mia anima.

Io non andrò sempre fuggendo di gente in gente. Mi vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo, il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre orsol suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo, e se da lunge i miei tetti saluto, sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mi rendete allora al petto della madre mesta.

Yeah.

0: tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

0: al cielo.
1: Addio Angelina, dal rock a voce di Bobby Solo. Il cantante incise il brano nel 1970 dal suo settimo lavoro in studio, Bobby Folk. Il testo italiano curato da Luigi Arbetelli. La versione originale, Farewell Angelina.

Il menestrello inciso è questa Farewell Angelina a metà anni 60, di cui si conosce per lo più la versione registrata da John Baez. Dylan dichiarerà che la struttura melodica del brano era stata ripresa da una canzone dei marinai scozzesi negli anni del 1850. Prevalentemente il contesto che ha ispirato la canzone, la guerra nel Vietnam. In effetti, dei versi accennavano a scenari di guerra. Le mitragliatrici ruggiscono, le marionette sollevano rocce, i nemici collegano bombe ad orologeria, alle lancette degli orologi. Chiamami come vuoi, ed io non rinnegherò quel nome. E continuiamo con Paola Turci.

Questione di sguardi, pubblicata nel 2000 come singolo apripista dell'album Mi basta il paradiso, segna un momento di svolta per Paola Turci. La forza del brano non è solo nel ritornello accattivante, ma nel suo modo di raccontare l'amore fugace con consapevolezza e leggerezza insieme. È la cover di un brano della cantante statunitense Faith Hill, This Kiss. I don't want

This Kiss è un fortunato brano della cantante country statunitense Faith Hill, dal suo terzo lavoro, Faith, pubblicato nel 1998. Audrey Faith McGraw, meglio conosciuta come Faith Hill, è stata nominata come miglior adult contemporary artist per il decennio 2000 ed è tra gli artisti country più famosi, avendo venduto nel mondo più di 40 milioni di album, vincendo anche 5 Grammy Award, 5 Academy of Country Music Award e 6 American Music Award. Ed ora i Camaleonti.

un grande gruppo rock britannico, i Procol Harum, tra i primissimi esponenti del cosiddetto hard rock, è considerato uno dei quintetti più influenti della storia del rock. Nati nel 1967 ad opera di Gary Brooker, hanno loro attivo 15 lavori in studio e numerose raccolte live. Salted Dog, nel senso figurato, significa un lupo di mare, cioè un marinaio esperto. Il testo è una metafora della vita stessa, parla di marinai che esplorano mari sconosciuti. E fu anche scelto come sigla del programma nell'ambito della TV dei ragazzi Avventura. Ora Kaigo.

I Caigo sono stati un gruppo musicale funk, un duo formato da Danny Losito e Gianluca Mosole. La band esordisce nel 1996 per poi chiudere i battenti nel 1990 con due album all'attivo. Nel 1999 esce Free Able, contenente il brano Dove Sei, versione rilanciata e con testo inedito del singolo di Billy Withers, Lovely Day.

Billy Withers è stato un cantante e musicista statunitense, particolarmente attivo sulla scena musicale negli anni 70 e primi anni 80. 17 album al suo attivo, di cui 8 in studio. Il brano Lovely Day è entrato a far parte della colonna sonora dei film 127 ore, Scuola per canaglie, Pets, Vita da animali e anche nei minuti iniziali di Afterlife.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

0: un grandissimo classico per i Beatles, Let It Be, dal loro omonimo dodicesimo lavoro. L'album venne pubblicato a maggio 1970, un mese prima che la band avesse ufficializzato lo scioglimento del gruppo.
1: Poi invece Katy Lane,

Vince sempre, brano della cantante Katie Lane, legata al clan Celentano. Il brano uscì nel 1969 con testo di Minelloro e Beretta. Questa invece è la versione originale, naturalmente, del gruppo di Jim Morrison, The Doors, il brano Touch Me, dal loro lavoro The Soft Parade, registrato nel dicembre del 1968.

0: i mitici Doors con la loro classica Touch Me. La traccia era compresa nel loro quarto lavoro in studio, The Soft Parade, del 1969.
1: Questi invece sono i Corvi.

0: i Corvi in un brano del 1966, I Colori, dal loro primo lavoro in studio, Un ragazzo di strada.
1: Il complesso si forma nel 1966, pubblicando due album, e sono sporadicamente tuttora in attività.
0: Il pezzo è una cover di Colors, del cantautore inglese Donovan.

gruppo dei Rogers, tra i più noti complessi beat piemontesi. Nel loro periodo di attività, dal 1966 al 1979, incisero due long playing e numerosi 45 giri. Il brano prende il titolo di Tam Tam, un singolo del 1969, stesso anno del ben più famoso Come Together dei Fab Four.

i quattro ragazzi di Liverpool col celebre Come Together, brano d'apertura del capolavoro Abbey Road, undicesimo ed ultimo disco della loro carriera.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Ogni mercoledì alle ore 14 e in replica il venerdì alle ore 13.
2: BFF Songs, le canzoni amiche, in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Abbiamo appena ascoltato The Only Way Is Up. Noi siamo le BFF, Lucy Lucille, Eva Evil, e andiamo in onda il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche la domenica in replica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it e il venerdì alle 23 su Radio Icaro in streaming su icaroplay.it e in replica alle 21 sempre su Radio Icaro.
1: Bravissima, ce l'ho fatta, l'hai detta benissimo. La trasmissione racconta la storia della nostra amicizia. Brava. Che è partita dal 76 e oggi e ogni anno raccontiamo le canzoni di quell'anno. Siamo al
0: 1988. Io ho iniziato con Only Ways Up, un celebre brano di Yaz e The Plastic Population. È un inno pop dance all'ottimismo e alla resilienza. Il testo trasmette il messaggio che dopo aver toccato il fondo o attraversato momenti difficili, l'unica direzione possibile è migliorare, guardando avanti con determinazione e speranza. Quindi la canzone ci invita a non arrenderci mai di fronte alle avversità. E sottolinea la capacità di superare le difficoltà vedendole come un punto di svolta. È un incoraggiamento a guardare il futuro con fiducia. Quindi una canzone energica, positiva, tipica della musica pop di quel periodo.
1: È bellissima, veramente molto interessante, ma mai quanto la mia, Lucy. Perché io ti dico che il paradiso è un posto sulla terra, con Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, una canzone che è questa dell'88, candidata ai Grammy Award per la migliore interpretazione vocale pop femminile, ma ha perso contro la mitica Whitney Houston di I Wanna Dance with Somebody. Nel 77 Dave Flaubert di Shotlist ha pubblicato la canzone come contenente uno dei cambi di tonalità nella storia della musica più importanti, quindi veramente particolare, orecchiabile, ma anche interessante dal punto di vista della struttura della canzone. La canzone trasmette l'idea che l'amore possa creare un'esperienza celestiale sulla terra, dove stare con la persona amata è come essere in paradiso. Ci crediamo? Non ci crediamo? Belinda ci credeva. Il testo descrive un senso di sicurezza e gioia in presenza di una persona speciale, simboleggiando la sensazione di essere sollevati e di trovare conforto nella sua compagnia in mezzo alle incertezze della vita. E quindi adesso ascoltiamo Heaven is a Place on Earth di Belinda Carlisle.

0: Fast Car di Tracy Chapman.
1: È stata molto bella.
0: Sì.
1: Toccante.
0: Toccante. Anche questa è un inno alla speranza e alla resilienza. Ho scelto tutte canzoni resilienti, no? Cosa è sta resilienza? La capacità di affrontare e superare eventi traumatici. Diciamo che ultimamente è un po' abusata sta parola, però per questo 1988 ho voluto abusare. Allora, un inno alla speranza che narra il disperato tentativo di una giovane donna di sfuggire alla povertà generazionale e a un contesto familiare difficile. La macchina veloce del titolo rappresenta la metafora di una via di uscita, un mezzo per cercare una vita migliore, lavorando e sognando la stabilità. You got a fast car, I want a ticket to anywhere. Quindi hai una macchina veloce, voglio un biglietto per andare ovunque. Quindi il desiderio di partire, di fuggire e di migliorare la propria vita.
1: È stato molto toccante. Allora
0: sì,
1: rimaniamo
0: molto
1: con le canzoni che ci toccano il cuore e io vi propongo Whitney Houston con One Moment in Time. Anche, anche questa diciamo che è abbastanza toccante e questa è la dedica di questa puntata alla nostra terza BFF che è Bona Tyler, che ci chiede sempre: ma Whitney quando me la mettete? Eccoci qua con la ballata sentimentale di Whitney che è stata in realtà il brano promozionale per le Olimpiadi estive dell'88 a Seoul in Corea del Sud. È stato un inno alla fiducia in se stessi contro ogni avversità, come chiede la Houston, un solo istante in cui corro con il destino, allora in quell'unico istante sentirò l'eternità. È una ballata pop con elementi soul e gospel e quindi ne ascoltiamo One Moment in Time di Whitney Houston e siamo nel 1988.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Abbiamo appena ascoltato Don't Worry, Be Happy di Bobby McFerrin. Questa la dedico a tutti, eh? A tutti. Brava. E anche questa, indovinate cos'è? È un inno alla resilienza e alla positività, che invita a non lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni quotidiane, riconoscendo che lo stress raddoppia i problemi, ispirata a una frase del maestro spirituale Meher Baba. La canzone suggerisce di sorridere e vivere con leggerezza, trovando la felicità nonostante le avversità. Ecco, quindi mi raccomando, siate felici.
2: Mistica, parliamo di mistica. Io guarda cosa ti rispondo. Il re della mistica, Franco Battiato, e ti vengo a cercare, che andremo a ascoltare tra poco. Non è semplicemente una canzone, ma una preghiera poetica, una poesia mistica in cui l'autore siciliano fonde insieme, attraverso un dialogo filosofico, l'amore, la spiritualità, la filosofia e la critica sociale. In pochi versi, Battiato riesce a fare ciò che pochi artisti sanno fare: unire il corpo e l'anima, la carne e il cielo, con un linguaggio semplice ma carico di significati profondi. E ti vengo a cercare è stata scritta e incisa nel 88 e fa parte dell'album Fisionomica, il 15° album dell'artista siciliano, e pubblicato lo stesso anno da EMI Music Publishing Italia. La canzone diventò protagonista di una celebre esibizione di Franco Battiato insieme al Giusto Pio nella Sala Nervi il 18 marzo dell'89, alla presenza del Papa Giovanni Paolo II. Quindi

0: io qui, qua, io sono tutta allegra. Give me hope, Joanna.
1: Wow!
0: Di Grant. E vai, è un inno reggae anti-apartheid diretto contro il regime sudafricano. E Joanna rappresenta Johannesburg, quindi il simbolo della segregazione, a cui il cantante chiede speranza per un futuro equo. Il brano cita Nelson Mandela e Desmond Tutu, denunciando le atrocità del governo e invocando un cambiamento nonostante la censura subita dall'epoca. Dammi speranza, Joanna. La canzone è una critica, quindi, diretta al sistema dell'apartheid in Sudafrica negli anni Ottanta. Quindi Eddie Grant esorta i cittadini a prendere posizione per l'uguaglianza e la fine dell'apartheid. Il brano ebbe un enorme successo internazionale, nonostante il governo sudafricano ne avesse vietata la diffusione.
1: Beh, comunque, tocchi abbastanza, corde abbastanza importanti
0: anche questa
1: tu, eh?
0: Sì, no? Che sembra così, Tostarella. Comunque allegra, pimpante, è giusto così, no?
1: Allora, io invece devo dire che ho un po' imbrogliato, nel senso che vi propongo una canzone dell'87 che però ha vinto il premio miglior album britannico dell'88. Sto parlando di Little Wing di Sting, che in realtà nell'87 Sting coronò nei sogni della sua carriera suonando con uno dei suoi miti, Gil Evans, leggenda vivente del jazz. Scopre con sua grande sorpresa che non solo Evans lo conosce, ma che ha anche apprezzato il suo lavoro, e ne nasce una collaborazione che sfocia in questa bella versione orchestrale del classico di Hendrix in un memorabile concerto estivo ad Umbria Jazz. Little Wing fu scelta visto che da tempo Evans era solito eseguire live con la sua orchestra. L'assolo di chitarra è suonato da Hiram Ballock, e il primo concerto che Sting vide in vita sua fu un concerto di Jimi Hendrix a Newcastle, e aveva 15 anni. E quindi questa canzone appunto è dell'87 ed è una cover. Io perché la propongo in 88? Perché diciamo che il mio fidanzatino dell'epoca me l'aveva dedicata.
0: Eccola.
1: Nel 1988.
0: Ecco, lei è un fidanzato per ogni anno, io ve lo dico.
1: Uno solo.
0: Ah, ops.
1: E quindi Little Wing di Sting.

0: ti voglio dire qualche film di quell'anno, del 1988, perché ci sono dei film molto
1: belli.
0: Vai, dilli. Sì. Allora, Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore.
1: Sì.
0: Cosa aveva vinto? L'Oscar? Aveva vinto qualcosa.
1: Ma
0: mi
1: se
0: sa
1: tu
0: l'Oscar.
1: Porti il film e non sai che cosa
0: no.
1: aveva vinto.
0: Vedi, ma io sono così. Cos'è che sono? La? La Lucille. Rain Man, te lo ricordi? Frantic, perché con Harrison Ford di Roman Polanski, io quando c'è Harrison Ford mi sciolgo. Beetlejuice, Spiritello Porcello del mitico Tim Burton, che quest'anno
1: sì,
0: no, hanno fatto il numero 2. Donne sull'orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodovar, ecco. E Un pesce di nome Wanda.
1: Fantastico.
0: Anche quelli dei film fantastici, guarda. Però io ti devo rispondere, vero? Con
1: tu
0: un'altra
1: devi...
0: canzone.
1: Tu ci devi dire cosa abbiamo appena ascoltato.
0: Cioè ti rispondo, certo. Abbiamo ascoltato Don't Blame It On That Girl dei Matt Bianco. Anche questo è un invito a prendersi la responsabilità delle proprie azioni nelle relazioni, evitando di incolpare gli altri, capito? Quindi colpa tua, te la prendi te.
1: Ciappa su e porta a casa.
0: Ecco, per i propri fallimenti emotivi o delusioni. Il testo incoraggia l'indipendenza e la maturità, suggerendo di puntare in alto e non cercare capri espiatori. Finito.
1: Vabbè, di capra, chi di capra ferisce, di capra
0: ferisce.
1: Colpisce. Vabbè. Io rimango tra l'87 e l'88, diciamo che il successo internazionale... No, perché il successo di questa canzone internazionale è stato dopo la riedizione dell'88, che in realtà è stata scritta in 87. Ed è stata la mia risposta sempre al mio fidanzatino dell'epoca, perché a me questa canzone ricordava la nostra liaison da ragazzetti, che è la canzone di Clymie Fischer, Love Changes Everything.
0: Oh, eh? Changes,
1: esatto,
0: changes,
1: inizialmente ottenne scarse vendite, passaggi radiofonici, era tipo il 67 nel Regno Unito, il 30 nei Paesi Bassi. Poi dopo c'è stata la versione hip hop di un'altra canzone che è stata ripubblicata, e quindi è stato un po' trascinante nell'88. E il giornalista di All Music Michael Sutton ha descritto la versione di Clymie Fischer della canzone come avendo un ritornello che si attacca nel cervello come la colla, in dosi limitate e gustoso come una coppa di gelato al cioccolato. Wow. Quindi se vi piace il gelato al cioccolato, ascoltatevi Clymie Fischer, Love Changes Everything, tra parentesi, ma comunque effettivamente cambia veramente tutto.

0: Allora, io ti ho risposto con Orinoco Flow di Enya.
1: Bella, bella. Vado a sentire adesso.
0: Appunto, ti ho risposto con questa. Un inno alla libertà e all'avventura che invita a salpare, sail away, verso mete esotiche, reali o immaginarie. Il titolo gioca sul nome dello studio di registrazione londinese di Nick Ryan, ma il testo evoca un viaggio in giro per il mondo, celebrando la gioia di esplorare. Quindi il ritornello ripetitivo, quasi ipnotico, sail away, sail away, salpa, salpa, salpa, è un invito a lasciarsi tutto alle spalle, esplorando l'ignoto e viaggiare con la mente o fisicamente. Oh, che bello. Salpiamo? Bello, salpiamo? Bello.
1: Salpiamo? Salpiamo? Salpiamo? Salpiamo? Mi viene in mente anche sailing. Vabbè, invece, per tornare un po' nel concreto, diciamo che anche le barche hanno gli scogli e ogni rosa ha le sue spine. Cantavano.
0: Un finale di un'allegria, vabbè.
1: Allegria, un finale avvelenato con i Poison, che vuol dire proprio veleno. Poison, Every Rose Has Its Thorn, veramente bella, del 1988, una power ballad scritta dal cantante Bret Michaels e con la sua chitarra acustica mentre si trovava in una lavanderia affranto alla fine di una relazione con una spogliarellista di Los Angeles. Diciamo che queste air metal band sono sempre appassionate di spogliarelliste. In attesa che i suoi vestiti si asciugassero, il cantante chiamò la sua ragazza con un telefono pubblico e durante la conversazione, ricordiamo che appunto non c'erano i cellulari in 88, almeno nella conversazione di massa, sentì una voce maschile in sottofondo. Devastato da questa notizia, ritornò alla lavanderia per comporre in pochi minuti il testo di Every Rose Has Its Thorn. E con questa vi ricordiamo gli orari, che adesso Luci li sai benissimo, quando andiamo in onda.
0: Davvero? Sì. Il venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it e in replica la domenica alle ore 15. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su Radio IcaroPlay.it e in replica alle 21 sempre su Radio Icaro.
1: Esatto, adesso ascoltate i Poison con Every Rose Has Its Thorn. Ciao a tutti!
0: Ciao!

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
2: Cari amiche e cari amici, siete carichi? Siete pronti a ballare la country music? Dico questo perché quest'oggi il sottoscritto non è negli studi di Radio Talpa, bensì virtualmente mi sento di essere in un honky tonk bar e vi proporrò i 10 brani di country music texana che sono stati maggiormente ballati negli honky tonk texani. E questa classifica dei 10 brani ve la posso proporre grazie all'amico DJ Mike di Montgomery, Texas, che ogni settimana propone la sua classifica, il suo show che si chiama Dance Time in Texas e che sapete benissimo da un paio d'anni va in onda ogni lunedì a partire dalle ore 19 anche sulla nostra emittente, anche su Radio Talpa. Beh, lui da una vita propone tutti i brani che vengono ballati nelle dance hall, nelle sale da ballo texane. Dunque è un grande esperto e sa quali brani fanno scivolare le coppie sulla pista. E allora preparatevi a sentire storie di strada, cuori che si rialzano e chitarre che raccontano il Texas. E allora apriamo la porta dell'honky tonk che quest'oggi ci ospita, il legno scricchiola, le luci sono basse e calde, l'aria profuma di chitarre e di serate che si ripetono da generazioni. Ascolteremo dunque i 10 brani più ballati nell'anno appena passato. La classifica, ve la ricordo, è di DJ Mike di Montgomery, Texas. E allora iniziamo l'ascolto, preparatevi a sentire il Texas che respira. Iniziamo con Wade Bowen e la sua Fly, un brano che apre come un respiro che si allarga, chitarre che spingono, voce che sa di viaggio. È la canzone per i giri iniziali, quando la pista è ancora fresca e le coppie si scaldano. Invita a muoversi con leggerezza, a lasciarsi trasportare, come se il mondo fuori non esistesse. E tutto questo per qualche minuto. Wade Bowen, Fly! You-

E ora la volta di William Clark Green che ci propone la sua Where the Wild Things Are. Energia grezza e cori che esplodono. Qui la pista si trasforma in un campo aperto. Il pezzo è costruito per i momenti in cui il ritmo sale e le persone si lasciano andare tra passi veloci e risate. È la colonna sonora delle notti in cui tutto sembra possibile.

La musica continua con Josh Abbott Band e la sua Heaven Girls Like You, una ballata che sorride e punge insieme, perfetta per i passaggi in cui la danza diventa intima. La melodia avvolge, la voce racconta storie di incontri e piccoli compromessi, è il brano per stringersi più vicino, per quei giri in cui il mondo si restringe alla coppia che balla.

La country music continua con Curtis Grimes e la sua Died and Gone Country. Tradizione e orgoglio texano si mescolano in un ritmo che sa di radici. Questo pezzo è un inno per chi vive il country come identità. Fa battere il petto, richiama cori e mani al cielo e trasforma la pista in un luogo di appartenenza.

La musica continua, scorre veloce nella pista del nostro Honky Tonk Bar con Mike Ryan e la sua I Was Wrong, una confessione messa in musica lenta.

E ora la volta dei Telluride con Guitar in My Hand. Chitarre in primo piano e un ritmo che non concede tregua. Questo pezzo riaccende anche i più stanchi. È la spinta che riporta la pista al centro della festa con riff che invitano a muoversi e a lasciarsi andare senza pensieri.

La nostra serata danzante continua con Randy Rogers e Parker McCollum e la loro Is This Thing Working? Un duetto che gioca con tensione e complicità, ideale per passaggi più tecnici e per chi ama mostrare qualche figura in più. La dinamica tra le voci crea momenti di sospensione e rilascio perfetti per cambiare ritmo e sorprendere la pista.

Sempre Maurizio Benvenuti che vi invita a ballare in questo Honky Tonk Bar con i 10 brani più ballati nel 2025 nei locali texani. E questo grazie alla classifica dell'amico DJ Mike, uno dei più grandi esperti di musica country texana. E allora si continua con Billy Joe Jones e la sua Turquoise and Silver. Atmosfera vintage e dettagli che brillano come gioielli sotto le luci. Questo brano porta una dolce nostalgia. È la canzone per i passi che raccontano storie di tempi passati, per gli stivali consumati che continuano a girare con grazia.

Ed ora tocca a Darren Loy a farvi ballare con la sua Texas Strong, un inno alla resilienza con un ritmo che unisce e galvanizza. Quando parte questo pezzo, la sala si compatta, mani che battono, cori che si alzano e la sensazione collettiva di essere parte di qualcosa più grande.

La serata danzante viene chiusa con David Lewis e Randall King e la loro Honky Tonk Heart. Una chiusura perfetta, ritmo sincero, melodia che resta appesa e un cuore honky tonk che pulsa fino all'ultima nota. È il brano che saluta la serata, che lascia il sorriso sulle labbra e la voglia di tornare la prossima volta.

0: feel better already. E allora, care amiche e cari amici, io sono sicuro che voi questa sera avete iniziato a ballare country, perché quando le ultime note svaniscono, rimane la polvere del parquet, il calore dei corpi e la memoria di passi condivisi. Questa playlist che oggi vi abbiamo proposto non è solo musica, è un filo che collega storie, stivali e cuori sotto lo stesso tetto. E allora sicuramente voi questa sera avrete ballato grazie alla selezione di DJ Mike, che ha scelto questi 10 brani come migliori brani dell'anno appena passato. E allora io mi auguro che i brani che avete ascoltato questa sera vi abbiano guidato per una notte nel vero spirito degli Honky Tonk Texani. Buona serata e lunga vita alla country music. Ciao a tutti, da Maurizio benvenuti.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA, ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
0: Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14.30 su radiotappa.it. In studio Maurizio benvenuti per un nuovo appuntamento in vostra compagnia. Cari amiche e cari amici, un abbraccio sincero a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate, perché c'è qualcosa di profondamente umano nel suono di una chitarra che racconta una storia. È la voce che si fa compagnia, il verso che riconosce una ferita e la cura che arriva piano, senza fretta. Questo speciale di oggi vuole celebrare nuove voci canadesi e americane che tra folk e country hanno saputo trasformare il quotidiano in canzone e la nostalgia in bellezza condivisa. Questi artisti non cercano la grandezza rumorosa, cercano l'onestà. Le loro canzoni parlano di case lasciate alle spalle, di ritorni che non sono mai semplici, di piccoli gesti che rivelano intere vite. Dal vivo costruiscono intimità, invitano all'ascolto e restituiscono la sensazione che per un'ora il mondo possa rallentare e respirare insieme. In questo 2026 avremo la possibilità di vederli anche in tournée in Europa. Chi avrà la fortuna di recarsi in Germania, in Inghilterra, in Svizzera, in Olanda, quasi sicuramente sarà difficile poterli vedere in Italia, perché ancora l'Italia non ha l'orecchio abituato a queste melodie. Ma chi potrà incontrarli dal vivo? Bene, si lasci sorprendere dai testi che sanno farsi specchio e da melodie che restano addosso. Per chi ama il racconto sincero, per chi cerca una serata che scaldi senza ostentazione, beh, questo speciale è una promessa di incontri veri. Ascoltare questi talenti significa prendersi cura del proprio tempo. E allora venite con la voglia di ascoltare e tornate con la voglia di raccontare magari ai vostri amici che oggi avete ascoltato delle canzoni che vi sono arrivate direttamente al cuore, che vi hanno emozionato. E allora, iniziamo questa sera, questo speciale, con un artista canadese che sicuramente vi piacerà. Lui si chiama Donovan Woods.

C'è una linea sottile che separa la canzone d'autore dalla confessione intima. Donovan Woods la attraversa con passo leggero, trasformando ogni brano in una piccola rivelazione. Le sue canzoni non urlano per farsi notare, sussurrano, indugiano sui dettagli e finiscono per restare dentro a chi ascolta. Nato a Sarnia, nell'Ontario, Donovan Woods cresce immerso in un orizzonte sonoro che mescola folk e country con una sensibilità narrativa tipica della grande tradizione cantautorale nordamericana. Dal suo esordio nel 2007 ha costruito una discografia coerente fatta di album che procedono per sottrazione e verità, senza mai cedere alla retorica facile.

La voce femminile che accompagnava il canto di Donovan Woods è quella di una cantante americana, Madi Diaz. Album dopo album, Woods ha affinato una scrittura che privilegia la precisione del dettaglio e il silenzio come strumento espressivo. I suoi lavori raccontano vite in movimento, ritorni e partenze, relazioni fragili e gesti quotidiani che rivelano molto più di quanto sembri. La sua musica è un equilibrio tra melodia e parola. La melodia apre la porta, le parole la attraversano. I temi ricorrenti nelle sue canzoni sono distanza, memoria, solitudine condivisa e la ricerca di un senso nelle piccole cose. Stilisticamente, Woods predilige arrangiamenti essenziali, la chitarra come guida, pochi tocchi orchestrali quando servono, e una voce che sa essere insieme. Calda e misurata. La sua forza sta nella capacità di trasformare l'aneddoto in universale, il particolare in emozione collettiva. Dal vivo, Donovan Woods costruisce un'intimità immediata, parla poco, ascolta molto e lascia che le canzoni creino lo spazio tra lui e il pubblico. Le sue esibizioni somigliano a conversazioni sincere, dove ogni pausa è parte della narrazione e ogni accordo ha il peso di una confessione. È un artista che non cerca applausi facili, ma la complicità di chi lo ascolta. Un Donovan Woods che dunque non cerca effetti speciali, cerca la verità. E quando la trova, la offre con una grazia rara, trasformando la semplicità in qualcosa di profondamente umano. Ascoltarlo significa concedersi il tempo di riconoscere ciò che spesso si nasconde sotto la superficie delle nostre vite. Beh, questa sera ho avuto il piacere di farvi conoscere Donovan Woods. E allora, prima di passare ad un altro talento, ci congediamo da lui con un ultimo brano.

Il prossimo artista che voglio portarvi a conoscere risponde al nome di Randall King, una voce contemporanea della country music tradizionale, un cantautore texano che unisce radici classiche ed energia moderna, con una presenza live intensa e una discografia in crescita. Entriamo subito nel suo sound.

Randall King nasce nel cuore del West Texas e porta con sé l'impronta di quella terra, voce calda e l'avete appena ascoltata, testi diretti e un'attitudine da old soul che parla tanto ai nostalgici del country tradizionale quanto a chi cerca un suono autentico oggi. La sua carriera lo ha portato a diventare uno dei nomi più interessanti della nuova scena country americana, apprezzato per la coerenza stilistica e la capacità di scrivere canzoni che restano. Cresciuto a Hereford, in Texas, King ha costruito la sua strada tra palchi locali e lunghe tournée, fino a firmare con etichette importanti e a pubblicare EP e album che hanno consolidato la sua reputazione. I suoi lavori hanno attirato l'attenzione di critica e pubblico, segnando il passaggio da promessa a protagonista della scena neotradizionale.

Randall King ha saputo dunque fondere tradizione e modernità. Il suo sound richiama i grandi del passato, ma con arrangiamenti pensati per l'oggi. Ha ottenuto risultati commerciali significativi, tra cui singoli di successo e collaborazioni importanti. La sua dedizione al palco e alla scrittura lo ha portato a guadagnare fans e riconoscimenti nel circuito country. Le sue influenze spaziano da Keith Whiteley e George Strait fino ai cantanti contemporanei che hanno rinnovato questo genere, quello della country music. Il risultato è un timbro che suona familiare ma personale, con melodie che privilegiano la chiarezza narrativa e arrangiamenti che lasciano spazio alla voce e alla storia raccontata. Sul palco poi Randall King è un road warrior. Anni di tournée e centinaia di concerti gli hanno dato una presenza scenica sicura e coinvolgente. Le sue esibizioni puntano sull'intensità emotiva più che sugli effetti, creando un rapporto diretto con il pubblico e momenti di vera condivisione musicale. In conclusione, dunque, Randall King è un interprete che guarda al passato senza restarci intrappolato, capace di parlare al cuore degli ascoltatori con semplicità e sincerità. Per quanto riguarda gli aggiornamenti su tour e uscite, se ascoltando la sua musica in qualche modo volete approfondirne il discorso, beh, dovete andare nel suo sito ufficiale e nei suoi canali social, che restano in fondo le fonti principali per seguire i prossimi passi della sua carriera. E allora noi ci congediamo anche da Randall King con un ultimo suo brano.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia qui dagli studi per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Stiamo passando in rassegna alcuni nuovi talenti del panorama musicale country e folk, sia statunitense che canadese. Tra l'altro artisti che in questo 2026 verranno in tournée in Europa, quindi se vi piacciono non vi resta che andare a vedere le varie date che questi artisti faranno nella nostra Europa e magari, se non sono poi così lontani, ci sarà anche la possibilità di poterli vedere dal vivo, perché poi arrivare negli Stati Uniti o in Canada il discorso si fa un po' più complicato. E allora, dopo Donovan Woods e Randall King, è la volta di Corey Kent, una voce emergente anche questa della country music americana, un cantautore texano con radici nell'Oklahoma, noto per il singolo di grande successo Wild as Air e per una presenza live che lo ha portato rapidamente sotto i riflettori del circuito mainstream. Iniziamo ad ascoltarlo.

Corey Kent White, conosciuto professionalmente come Corey Kent, è nato a Bixby, nell'Oklahoma, e si è affermato come cantante country con un sound che mescola tradizione e country rock. E ha firmato con etichette major e ha costruito la sua reputazione tra Nashville e il circuito texano. Un artista cresciuto ascoltando i grandi del country e salendo sul palco fin da giovanissimo, perché Corey ha iniziato la sua esperienza musicale. Pensate un po', a soli 11 anni come frontman di una band di western swing, un'esperienza che gli ha dato una familiarità precoce con la vita on the road e con il palco. Il suo singolo Wild as Air, che abbiamo appena ascoltato, è diventato un vero punto di svolta, contribuendo a certificazioni importanti e a milioni di stream. La sua discografia include album come Blacktop del 2023 e Black Bandana del 2024, che hanno consolidato la sua posizione come artista in rapida ascesa nella scena country contemporanea.

Ancora un brano particolarmente accattivante tratto dal repertorio di Corey Kent, che ha ricevuto attenzione da testate di settore e ha ottenuto nomination e riconoscimenti che ne hanno accelerato la visibilità. La sua crescita è stata seguita da Billboard e altre pubblicazioni specializzate che ne hanno

essere capace di coniugare esperienza on the road e ambizione mainstream. Corey Kent, un altro volto nuovo, così come ce ne sono tanti, nell'ambito della country music, e noi, come al solito, ve lo proponiamo in anteprima. In questo ultimo brano, tratto dal repertorio di Corey Kent, abbiamo anche un'importante collaborazione, quella di un altro artista emergente nell'ambito della country music, particolarmente apprezzato, del quale tra l'altro anche noi abbiamo fatto uno speciale tempo fa. Si tratta di Max McNow.

L'ultimo talento che vogliamo presentarvi oggi risponde al nome di Warren Zeders, una delle voci più rapide e riconoscibili della nuova country music americana, un cantautore della Pennsylvania che ha scalato le classifiche grazie a singoli virali, una presenza social potente e album che mescolano grinta outlaw e sensibilità pop country.

In questo brano che abbiamo appena ascoltato c'era anche la bellissima voce femminile di Lenny Gardner. Warren Donald Zeders nasce a Hershey, in Pennsylvania, e in pochi anni è passato dall'essere un ragazzo che pubblicava cover online a un artista con un contratto con una major e una base di fan davvero importante in tutto il mondo. La sua cifra è una voce ruvida, intensa, che si muove tra country tradizionale, rock e sonorità moderne, capace di trasformare immagini di strada e cuori spezzati in ritornelli immediati e memorabili. Il percorso di Zeders è segnato da una crescita rapida e misurabile, dopo aver pubblicato progetti come Acoustic Cover del 2021 e ancora altri album fino al recente Relapse del 2024, il singolo Pretty Little Poison ha raggiunto la vetta delle classifiche radio country, segnando il suo primo numero uno e contribuendo a una visibilità mainstream che si è tradotta in milioni e milioni di visualizzazioni. Allora noi ascoltiamoci questo suo grande singolo di successo, Pretty Little Poison.

Dicevamo dunque di Zedders, un artista in grande ascesa, soprattutto alimentata dal mondo social, grazie a clip e cover su TikTok che gli hanno garantito decine di milioni di visualizzazioni e un pubblico giovane e coinvolto, mentre le piattaforme di streaming hanno moltiplicato l'audience fino a cifre di rilievo davvero globale. Miliardi di stream complessivi e centinaia di milioni di visualizzazioni su TikTok sono parte della sua storia recente. E in questi ultimi anni, proprio a proposito di artisti, molto spesso si parla di visualizzazioni sulle piattaforme digitali e non più sui vinili o i CD venduti. Beh, sul palco Zedders porta un'immagine di outlaw moderno, performance che alternano momenti intensi e brani più intimi con arrangiamenti che lasciano spazio alla voce e al racconto. La sua narrativa musicale spesso esplora cuore, dipendenza e redenzione, temi che risuonano con un pubblico trasversale che hanno trovato spazio anche in colonne sonore. Beh, questo era un altro grande talento di cui oggi ci siamo occupati e a mio avviso valeva la pena farvelo conoscere. Warren Zedders, anche con lui ci congediamo con un ultimo brano.

E allora, care amiche e cari amici, grazie per averci accompagnato fino all'ultima notte. È stato un viaggio che ha attraversato strade polverose, notti illuminate da falò e stanze dove le parole si trasformano in melodie. In questa ora abbiamo ascoltato storie che sanno di casa e di lontano, raccontate da voci che portano con sé il vento delle praterie e il calore delle piccole città. Abbiamo scoperto e celebrato artisti come Donovan Woods, Randall King, Corey Kent e Warren Zeders, artisti che sanno intrecciare il folk e il country con la vita quotidiana, trasformando ricordi, incontri e nostalgie in canzoni che restano addosso. Queste voci non sono solo suoni, sono mappe, luci di cortile, lettere che qualcuno ha scritto per sé e poi ha deciso di condividere con noi. Nel 2026, dunque, in questo anno li potremo vedere anche dal vivo qui in Europa, e questo pensiero rende il viaggio ancora più concreto. La musica che abbiamo fatto entrare nelle vostre cuffie potrà incontrare i vostri sguardi, le vostre mani, il respiro collettivo di una platea dal vivo. Segnatevi dunque le date nel cuore, perché assistere ad una canzone dal vivo è un atto di presenza che cambia la canzone stessa. Portate con voi quello che avete ascoltato quest'oggi, una frase che vi ha colpito, un giro di chitarra che vi ha fatto venire i brividi, un ritornello che vi ha tenuto compagnia. Lasciate che quelle tracce vi accompagnino nelle giornate di lavoro, nelle vostre passeggiate, nelle sere in cui serve una voce amica. La musica che abbiamo condiviso è fatta per essere vissuta, non solo ascoltata. Ringraziamo dunque tutti voi che ci avete seguito, chi ci suggerisce ogni tanto un nome da scoprire, questo mi fa enormemente piacere. Grazie agli artisti che hanno aperto le loro storie e alle loro canzoni che ci hanno fatto sentire meno soli. Se questa puntata vi ha fatto venire voglia di esplorare ancora, beh, continuate a cercare nuove voci, perché il folk e il country sono mondi vasti, pieni di angoli segreti e di racconti che aspettano solo di essere ascoltati, perché sostenere i nuovi talenti significa tenere accesa una fiamma che illumina storie autentiche e artigianali. E allora restate con la musica, anche con la musica di oggi, nel petto e la curiosità come bussola. Ci rivedremo presto con altre scoperte, come caratteristica di queste due emittenti, Radio Talpa e Radio Incontropeso, e soprattutto come caratteristica mia. Cercheremo di ascoltare altre chitarre, altre storie che meritano di essere raccontate. Fino ad allora, portate con voi il calore di queste canzoni, e quando magari avrete la possibilità, chissà, di vederle in tour in quest'anno, lasciate che la loro musica vi trovi in piedi, sotto il palco, seduti in una sala o semplicemente chiudendo gli occhi mentre una melodia vi attraversa. Con gratitudine, un abbraccio da Maurizio Benvenuto. Ciao!

0: C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta, con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.
1: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
2: Radiotalpa.it, la tua web radio.

Bene, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Siamo in diretta, la consueta trasmissione domenicale dalle ore 18 alle 20, paesaggi culturali. Oggi un argomento un po' di tensione, se vogliamo, perché parleremo di sorride qua, perché abbiamo un ospite in studio, ma è un amico, è Daniele Cerri, psicologo e psicoterapeuta, perché parliamo di depressione e tutto quello che sta intorno a questa malattia troppo spesso sottaciuta o nascosta. E il tema della discussione di oggi è depressione, allora rock therapy. Diciamo che noi indirettamente diamo già una terapia sicuramente parziale che è quell'energia che sta nella musica, le capacità della musica che molto spesso sono anche terapeutiche, curative. Allora vado un po' con l'incipit della trasmissione. La depressione è definita la malattia del secolo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel 2030 sarà quella più diffusa nel mondo. Oggi le statistiche ci dicono che circa il 10-15% delle persone ne siano a vari livelli interessate. La depressione, collegata all'ansia, attacchi di panico, eccetera, è un disturbo che implica alterazioni del tono dell'umore, con conseguenze anche invalidanti per una persona. Quali sono le categorie più a rischio? È possibile guarire solo antidepressivi o seguire anche altre modalità e abitudini quotidiane? Quanto pesano i ritmi forsennati di una società sui tempi biologici più naturali e anche più umani di tante persone? Le continue emergenze amplificate, spettacolarizzate e drammatizzate dai media, l'ambiente, la pandemia, la guerra, le migrazioni, eccetera, e l'uso distorto dei social, quanto incidono nel sovraccarico psicologico? Allora, in studio abbiamo Daniele Cerri, un amico di Cattolica, psicoterapeuta e psicologo, è stato anche assessore ai servizi sociali, per cui ha anche una conoscenza diretta, poi attraverso anche la sua professione. E le due ore saranno alternate tra le risposte e il dialogo che intratterremo io e Daniele, da una forte carica energetica che è anche terapeutica, a base di canzoni di rock, tra quello più scatenato e un po' meno scatenato. Questo è un po' il tema di oggi. Io direi però, Daniele, prima di parlare, di entrare un po' nel suspense, perché è una trasmissione che richiede suspense. E i Goblin con Profondo Rosso, ti ricordi?

0: Bene, la suspense l'abbiamo creata con Profondo Rosso dei Goblin. E allora prima nell'introduzione abbiamo parlato di depressione. Ecco, caro Daniele, due parole sulla depressione. Cos'è? Insomma, è anche una malattia, non è una malattia, anche se molti dicono, siccome implica diciamo, la sfera delle malattie mentali, e molti si vergognano, diciamo, viene sottaciuta, viene nascosta. E poi è esagerato dire che oggi in Italia un 10-15% di persone in un modo o nell'altro sono contagiate, tra virgolette, da questa malattia?
1: Allora, innanzitutto voglio ringraziare Enzo per avermi portato qui a parlare proprio di questa, secondo me, malattia. Sicuramente sì, è una malattia che è subdola nel momento in cui nessuno si rende conto finché non ce l'ha, e molti addirittura non le danno importanza pensando che non esista, non ci sia, perché come tutte le malattie psicologiche, nel momento in cui si ha non ci si rende conto. La depressione oggi è la più diffusa malattia del mondo, a secondo le stime proprio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo nel 2018 ha interessato, vi do alcuni numeri, così almeno un po' ci addentriamo in questo problema che non riguarda l'Italia, riguarda un po' tutto il mondo. 350 milioni di persone, circa una percentuale del 4% della popolazione globale, possiamo identificarla come malata depressiva. Più dell'intera popolazione di circa degli Stati Uniti. La depressione è tra le prime cause di invalidità al mondo, non riconosciuta, non diagnosticata, non trattata, fonte di sofferenza, di dolore e di disabilità. La morte per cause di suicidio sono aumentate in questi ultimi anni in una maniera esponenziale. Le cause possono essere dirette o indirette, ma sempre per quanto riguarda cause depressive, cause con attacchi di panico. Un aggravamento di altre problematiche mediche, tipo fisiche, sempre vanno diagnosticate in un ambito sia fisico che psicologico. Perché qualsiasi tipo di malattia fisica può aggravare uno stato psicologico, ma non solo dell'individuo, dell'intera famiglia e dell'intera comunità. Per la comunità possono essere i costi, per la famiglia doversi adoperare per quella persona malata. Perciò è uno sciame, nel senso che non riguarda mai un'unica persona, ma riguarda sempre l'interesse della famiglia. Il depresso in Italia, diciamo che c'è un depresso su 5. Su 5 persone uno oggi è depresso. Gli italiani con depressione, secondo i dati forniti dall'Agenzia dell'Istituto di Fisiologia, dice che sono 3 milioni e 700 mila italiani. Siamo secondi solo alla Germania in Europa. Il disturbo riguarda in maniera maggiore le donne e chi non lavora. Tra gli anziani, inoltre, i disturbi depressivi e di ansia grave si presentano spesso in associazione proprio con altre patologie. Vediamo una persona anziana quando ha l'Alzheimer, i non ricordi, la tristezza che arriva alla memoria e la tristezza che arriva alla famiglia perché si deve adoperare per queste cose. Perciò diciamo che la depressione non colpisce solo l'individuo, ma colpisce con costi elevati l'intera famiglia. Questo è da mettere bene in conto, perché oggi le fasce che più sono colpite, oltre che le donne e gli anziani, sono i giovani. Con questo stato pandemico e questi allontanamenti sociali si produce tristezza, si produce ansia, si produce non inclusione tra relazioni. Perciò tutte queste cose vanno a incidere in maniera traumatica sull'essere specialmente giovane. Diciamo, perché nel 2030? Perché abbiamo dato questa famosa data? Perché oggi pensiamo che molti ragazzi, adesso la stima precisa a oggi non l'abbiamo, però pensiamo a tutte le classi, dalla prima elementare alla terza media, questi ragazzi ventenni nel 2030 si trasporteranno questo trauma, anche se lo trattiamo, perché oggi il governo ci dà la possibilità di fare dei bonus, proprio perché ci siamo resi conto la difficoltà che abbiamo nel trattare questa depressione, questo fantasma, perché è un fantasma, perché molti non se ne accorgono, ce l'hanno, e molti che ce l'hanno non lo vogliono neanche, non si vogliono neanche rendere conto. Pochi infatti giungono ad una diagnosi terapia, solo un terzo di coloro che ne avrebbero necessità. Questo sono dati portati sempre dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perciò sono dati con una conferma e una valenza sicura, certa, perché sono stati fatti su popolazioni di individui. Lo psicologo lavora sempre a livello di statistica su una popolazione e su quella si fa un'indagine, e quell'indagine lì va tradotta in ambito sia nazionale che internazionale. Inoltre, in molti paesi non esiste, è molto limitato. Se pensiamo a un'India, se pensiamo a una Cina, che ancora sotto l'aspetto della psicologia forse non è trattata come nelle nostre parti, come noi non la trattavamo fino agli anni 70, e già nei paesi scandinavi era già trattata, e anche a livello scolastico. Pensiamo che lo psicologo all'interno delle scuole è sorto da poco tempo. Pensiamo che oggi vogliamo mettere come un medico di base anche uno psicologo di base, perciò ci stiamo rendendo conto proprio che questa depressione e queste malattie psicologiche, che non è solo trattare la depressione, ma trattare anche la schizofrenia, gli attacchi di panico, l'angoscia, l'ansia, sono tutti prodotti a livello psicologico che oggi cerchiamo di prenderli come tutte le malattie in tempo e identificarle come essere malati. Al lavoro sembra che quando si va al lavoro e si fa una diagnosi psicologica non venga così accettata come una malattia fisica. Invece dobbiamo far capire anche in questi luoghi di lavoro che una depressione, un'ansia vanno trattate allo stessa stregua di una malattia fisica. Bene, non vorrei andare oltre perché la trasmissione è lunga, perciò dobbiamo trattare talmente tanti problemi che penso che un'altra canzone ci farebbe solo che bene.
2: Are you sitting comfortable two square on your body? Then we'll begin.
0: Freedom.

0: Lasciamo Rich Evans da quel grande evento che fu Woodstock 1969, dico bene o 68? 69.
1: 69.
0: E allora entriamo un po' nello specifico con Daniele, per cui abbiamo visto che c'è una componente, diciamo, di fragilità interiore della persona, ma c'è anche una componente, diciamo, sociale. Lo dicevi anche tu, ma lo dicono anche le statistiche, che nelle società economicamente più avanzate e anche da un punto di vista tecnologico la depressione è più diffusa, forse anche perché è più seguita, più curata, più individuata. E chiaramente in certe parti del mondo forse più che il problema della depressione era il problema di sfamarsi o di sopravvivere. Questo è il dramma di una società disuguale e discriminante. E, ecco, leggo qua un titolo buttato così, che c'è un boom depressivo tra gli over 65, praticamente tra gli anziani. E chiaramente se l'anziano se non ha attorno una garanzia di sicurezza, di attenzione, e il fatto che il traguardo finale, cioè la morte, in un certo senso lo vede sempre più avvicinare, per cui questo c'è una perdita della speranza del futuro, cioè praticamente dice vabbè, no? E questo ovviamente cosa fa? Non è che lo aiuta anche dal punto di vista psicologico e medico, anzi lo deprime ancora di più. Ecco, allora la situazione degli anziani, Daniele.
1: Sì, allora diciamo come

alle famiglie che con, diciamo, dove c'è così una velocità di pensiero, di quotidianità, di stress sul lavoro, vengono quasi considerati come delle persone che non possono più dare alla società. E una persona nel momento in cui, e anche questo è un paragone che possiamo fare con l'anziano e col bambino, perché non gli viene riconosciuta una responsabilità all'interno della nostra società o all'interno della famiglia, non riconoscendosi più in queste cose, andando in pensione, non avendo più il lavoro, non sentendo più quella parte produttiva che noi uomini dobbiamo avere, non sentendo più in sé l'importanza di essere importante. Ecco, l'importanza di essere importante ci fa un po' pensare che cominciamo a essere inutili, il pensiero che ci avviciniamo alla morte. Io ho sempre detto che un anziano, e considero un uomo sopra i 65 anni una persona che comincia all'anzianità, sia come tutti noi siamo delle persone, e io li considero come dei libri già scritti, con moltissimi capitoli. Perciò oggi, secondo me, il libro che dobbiamo leggere all'interno di quel anziano, di quel over 65, è la lettura che la società dovrebbe adoperarsi per capire che ancora possiamo avere bisogno di loro. Perché se non raggiungiamo questi obiettivi, queste persone si sentono che prendono la pensione, anche se è giustamente perché hanno avuto una vita di lavoro e giustamente hanno la pensione, però nello stesso momento quella pensione, se non viene sviluppata in qualcosa di ancora concreto, è un'aspettativa di arrivare alla fine corsa. Sto aspettando di arrivare alla morte. Ricordiamoci che la depressione è un velo di tristezza che ci fa avvicinare a questo contesto, e noi nel mondo occidentale abbiamo ancora la visione della morte come il nulla, non c'è niente, o c'è un credo che ci fa pensare che ci sia qualcosa, però pensando alla morte ci si crea un velo di tristezza, un velo di inerme, una persona che ormai è arrivata al suo tramonto, senza considerare che ancora può dare molto questa persona. Ecco, negli over 65 io direi che quella è la prima regola da seguire, come anche ai bambini dargli l'importanza all'interno della famiglia. Io mi ricordo che a oggi il ragazzo che fino all'età maggiorenne non può lavorare in maniera intensiva come lo facevamo noi, come lo stanno facendo. Io viaggio molto in Africa e noto che il bambino già a 6 anni può fare il pastore, può fare l'agricoltore, può adoperarsi per la famiglia. Da noi questa usanza è finita, però è finita togliendo una responsabilità forte per il bambino, perché non si sente responsabile all'interno di una famiglia. E questo è lo stesso per l'anziano, cioè è un di più tante volte l'anziano, e allora questo di più lo porta con una situazione di sentirsi di troppo. Ecco che nasce, perché la depressione non è una malattia, è una ferita che noi abbiamo, che comincia avere delle sommatorie di eventi. Non è l'evento traumatico che ci deprime, ma è un contesto di più eventi che ci deprimono. Oggi non è solo il Covid che ci ha portato a questo stato di depressione tra i bambini, tra gli adulti e tra anche le persone di età, diciamo dai 20 ai 50 anni, perciò in piena facoltà, ma associamo ancora l'economia, associamo che adesso è nata una guerra. Tutte queste associazioni portano, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al 2030, quella famosa data che ci dice che ci sarà una, come malattia principale insieme al tumore, ci sarà la depressione.

0: Ecco, creare eventi, creare responsabilità a queste persone, rirresponsabilizzarle, fargli sentire che sono importanti ancora all'interno della famiglia, penso che sia uno dei passi più importanti. Ripeto, il nostro governo sta mettendo dei buoni per lo psicologo. Io penso che sia giusto adoperarsi in questo momento, ma non basta, perché è nella società che dobbiamo lavorare, è nella comunità, la famiglia è la prima parte della comunità, dobbiamo lavorare all'interno della famiglia, dove ci sono queste persone, cercare di riadoperarle, creando nuovi posti di lavoro più semplici, seguire un incrocio dove passano i bambini, fare degli orti, fare qualsiasi scopo in cui una persona si può ancora adoperare, perché se no il libro finisce con i suoi capitoli. Invece c'è ancora tanti altri capitoli che un over 65 potrebbe scrivere.
1: Ecco, chiaramente oggi i motivi di che vuol dire fanno aumentare questo il senso di smarrimento, di inadeguatezza, eccetera, chiaramente è dettato anche, lo dicevamo nella presentazione della trasmissione, da una società che cammina ad una velocità supersonica. E io penso anche, leggendo anche alcuni libri di antropologia, eccetera, che molte persone o diciamo certi popoli, ma pure all'interno di certe aree, ci sono dei ritmi biologici che sono più legati alla natura in un certo senso, no? E invece nelle società altamente sviluppate qui bisogna fare 100 robe al minuto ormai, anche perché la tecnologia, no, che da una parte serve, però dall'altra parte ti espropria di quella parte di umanità e di quei ritmi biologici che forse tu avresti più bisogno da seguire, insomma. Però siccome questo del male oscuro, che è una cosa che si è parlato molto nel romanticismo letterario, eccetera, ma anche qua leggo, promuoviamo un saggio, il culto romano del male oscuro, per cui già nei romani, non dico che era diagnosticato, eccetera, però c'è questo saggio di Donatella Puliga, che è una latinista e antropologa dell'Università di Siena, e che ha scritto questo saggio: la depressione è una dea, i romani è il male oscuro, per cui avevano proprio inventato una dea alla quale rivolgersi quando una persona si sentiva in questa situazione di inadeguatezza, insomma. Per cui è una cosa antica, insomma, chiaramente con lo sviluppo sociale, tecnologico, economico può solo peggiorare. Vado con un altro brano?
0: Sì.

0: Bene, lasciamo Carlos e col suo corazon spinato. Già siamo nel clima, perché qui un cuore con le spine, insomma, non è che sia molto augurabile. E adesso affrontiamo una parentesi del disagio giovanile, no? Chiaramente il disagio giovanile è un po' una costante generazionale da sempre, in un certo senso, no? E poi il passaggio dall'infanzia all'età adulta, che significa più responsabilità, eccetera, eccetera. E chiaramente il percorso potrebbe essere deviato da situazioni, condizioni economiche, sociali, amicizie e quant'altro, insomma, che può arrivare anche degli sbandamenti che poi rovinano la vita di un ragazzo o di una ragazza. E, però oggi, diciamo, il disagio giovanile in questa società, come parlavamo prima, che mette al centro l'avere più che l'essere, no? Cioè l'apparire più che le tue capacità, che bisogna essere vestito in un certo modo, bisogna comportarsi in un certo modo, l'uso anche, se vogliamo, distorto molte volte dei media, ma anche dei social, e chiaramente è un incentivo a fare anche le patacate, detto così in maniera volgare. Ecco, per cui oggi il disagio giovanile, per affrontarlo, è molto più complicato, e chiaramente, come in tutte le malattie psicologiche, ci devono essere due piani, no? Uno è quello terapeutico, che molte volte, di fronte alla fragilità della persona, è necessario il supporto professionale di persone che capiscono e se ne intendono. Però dall'altra parte, l'altra strada è anche un supporto culturale e sociale. Che dice?
1: Sì, che mi porti sempre delle strade tortuose per poter sono molto difficili queste strade, perché diciamo che ci sono degli eventi prima pandemia e dopo pandemia. La libertà che noi avevamo anche prima della pandemia, purtroppo è dovuta un po', si è minata per la sicurezza per il dopo pandemia. Abbiamo scelto un pochino più sicurezza e tolto molta libertà. Questo anche, perlomeno io non ho la verità in mano, perciò con i miei studi e la mia formazione di scuola e di lavoro posso dire, ma senza avere la presunzione di avere la verità nelle mani. Quello che io posso dire è che oggi non diamo più ai bambini il diritto di sbagliare, ai ragazzi. Se si sbaglia si giudica subito, non va bene. Invece è nello sbaglio che si affrontano tante volte delle maturazioni profonde. Mi ricordo la mia infanzia, tante volte ero ripreso, ma tante volte ero anche discolo. E bisogna essere anche dei discoli a volte, proprio perché ci danno un limite. Il genitore deve sapere quando fermare il figlio, perché è quello il limite con cui non deve superare. Ecco, forse oggi noi quel limite l'abbiamo abbassato troppo. Non diamo più il diritto al bambino di sbagliare e non diamo più il diritto al bambino di saper accettare il no. Questo fondamentalmente è una parte molto complicata. Perché? Per farlo stare bene, perché? Per tutelarlo. Tante volte gli si dice sì, facciamo questo, sì. Invece maturiamo molto anche quando si dice no, perché poi quando avremo un sì sarà gratificante. È come un sacrificio, più il sacrificio è grande, più la conquista che fai con quel sacrificio ti, scusatemi il termine, ti gasa. Ti fa sentire meglio, perché ti sei dovuto sacrificare. Penso quando mi sono laureato, per i sacrifici che ho dovuto fare, quando mi hanno detto che ero dottore in psicologia, io mi sono sentito molto gratificato, ma non tanto perché ero dottore in psicologia, tanto per aver raggiunto il mio traguardo, tanto perché per me era stato un traguardo che era stato tortuoso, era stato difficile da affrontare. Oggi, e questo ritorno dopo pandemia, la chiusura delle scuole ha minato molto la salute dei bambini, perché con l'arrivo del lockdown la stragrande maggioranza degli italiani ha dovuto fare i conti con il confinamento domestico e con l'impossibilità di recarsi fuori di casa. Questo ha avuto una limitazione che negli adulti può essere stata facilmente superabile. Invece a livello emotivo e psicologico per i bambini è stata una causa che ha creato seri problemi sotto l'aspetto proprio dell'equilibrio psicofisico. E la ricerca che è stata portata avanti poi da una famosa biologa molecolare, Valentina Flamini, ha fatto vedere proprio quanto sia stato difficile questa crescita per loro, questa scuola a distanza, questo non approccio, un'interazione relazionale con l'altro, ha creato molte difficoltà. Io una delle cose che mi hanno più emozionato quando ero assessore, che sono andato a visitare una scuola, è stato che dei bambini mi hanno detto: qual è il tuo più grande disagio? Ho chiesto. E molti bambini mi hanno risposto: non poter abbracciare i miei compagni, non fargli sentire quanto le voglio bene. E questo per me mi ha dato grossi pensieri. Ho pensato molto a questa frase che mi ha detto un bambino, perché poi i bambini a noi, che non li ascoltiamo tanto, ci insegnano molto, perché vengono fuori con delle purezze che noi purtroppo nel tempo abbiamo perso. E mi ha fatto riflettere sull'interazione, sull'inclusione, sul pensiero delle persone più deboli, sulle persone che a oggi, con la vita che è così veloce, come dicevi tu Enzo, così frenetica, non ci soffermiamo nelle persone che hanno disagio, nei malati, nelle persone che hanno perso tutto, nelle persone che anche a livello economico sono diventate, che oggi purtroppo con queste nuove situazioni di lavorative, da persone con una vita media sono diventate persone povere, con tutte le vergogne sociali che sono dietro, non ci si fa caso, però ci sono. Ci sono in un paese come Cattolica, figuriamoci nelle grandi città o dove non hanno la fortuna di avere una stagionalità come la nostra, perché ancora noi resistiamo, perché abbiamo una parte di stagionalità che una famiglia può adoperarsi per comprare almeno i beni di prima necessità. Ma nelle grandi città, io ogni tanto frequento Milano e mi rendo conto che ci sono persone file e file davanti alla Caritas a aspettare il pacco spesa, e quelle sono nostre famiglie. Ecco, questi impatti qui, se li adoperiamo sui giovani, come li risolviamo? Come possiamo non mettere in discussione che un giovane vede, che un giovane lo sente, il padre che ha perso il lavoro? Noi a Cattolica siamo il centro del distretto per l'antiviolenza sulle donne. Nel 2 anni del lockdown sono state fatte delle violenze sulle donne duplicate. Abbiamo 120 casi nel distretto sud nostro, parliamo di Cattolica, Morciano, Montescudo, Coriano, Riccione. Ci sono situazioni che non vengono purtroppo a oggi prese in considerazione veramente, nel senso che queste sono le preoccupazioni. Io penso che noi nel nostro mondo siamo un po' tutti connessi. Siamo tutti, dobbiamo credere che se uno sta male dobbiamo pensare al perché sta male, dobbiamo pensare al perché nascono determinati contesti sociali, perché se non ci addentriamo in questo, ecco che le problematiche sui bambini ci sfuggono, ma ci sfuggono per, come dicevi tu, tramite che lavoriamo troppo sui social, che il tempo non è più il tempo della stagionalità, che arriva la primavera, arriva l'autunno, si passa, anche noi esseri umani passiamo dal caldo al freddo, in un attimo è inverno, in un attimo è estate. Invece una volta c'erano i ritmi, c'erano le mezze stagioni, c'era la primavera che ti avvicinava al caldo, ma ancora avevi dei tratti che dovevi abituarti. Invece oggi passiamo sia come tempo, e il tempo per noi penso che sia la cosa più preziosa, perché alla fine è il tempo quello che dobbiamo renderci conto che è la cosa più preziosa che noi abbiamo su questa terra, il tempo per cui tu vivi, quella è la cosa. Perciò dobbiamo cercare di avere un rapporto con il tempo e con le persone, cercare di un po' di rallentarlo, sì.
0: Ecco, il mondo dei giovani è vasto e ci vorrebbero settimane e settimane di discussione, però chiaramente io penso che le trasgressioni nei ragazzi, nelle ragazze, mano a mano che sono tanti momenti di rotture più o meno parziale del cordone ombelicale. Secondo me sono necessarie le trasgressioni, perché il ragazzo, la ragazza cerca di capire chi è, di trovare una propria identità, per dire chi sono io, fino a che punto mi posso spingere e essere cosciente e poter gestire questi strappi. Per cui ci deve essere un occhio di riguardo da parte degli educatori, la famiglia, la scuola, eccetera. Per cui, molte volte le trasgressioni sono fondamentali, perché poi è lì che cresce e il ragazzo diventa adulto. Chiaramente si tratta di creare attorno al ragazzo una rete per poter gestire le trasgressioni, perché delle volte poi vanno a finire male. Proponiamo un altro libro, il titolo è, ecco qua, Pensieri brutti e cattivi. Vi leggo l'incipit perché è interessante, riguarda un po' tutti. Avete mai immaginato, affacciandovi alla finestra, di lanciarvi nel vuoto o di accoltellare qualcuno senza motivo? Dice, non c'è da spaventarsi. Gli psicologi li chiamano pensieri negativi intrusivi. Visitano ben il 90% delle persone e sono normali. Se invece diventano ingombranti, possono trasformarsi in ossessioni. A loro, appunto, è dedicato questo libro, Pensieri brutti e cattivi, dello psicoterapeuta Alessandro Bartoletti, un tuo collega di lavoro. Ascoltiamo un altro brano?
1: Volentieri.
0: Ci diamo giù?

0: The Clash, London Calling, e abbiamo visto che una delle conseguenze più drammatiche dello stato depressivo può portare al suicidio, magari le altre forme ne parliamo dopo, no? Patologiche. E allora c'è un articolo del psicologo e filosofo Umberto Galimberti che risponde ad una lettera di una ragazza che frequenta le scuole superiori, insomma, le medie superiori, e la quale dice: sono depressa, la vita non ha più senso, non ho più speranze, eccetera, eccetera. E spesso penso al suicidio. detto da una ragazza giovane, insomma, fa un po', a cattolica diremmo, strimulì al sangue.
1: Giusta.
0: Allora voglio leggere quello che scrive una parte, no, della risposta di Galimberti. Dice: condannato come un gesto di codardia o ammirato come la più alta espressione della libertà, perché, come diceva Montaigne, la vita dipende dalla volontà altrui e la morte dalla mia, per cui il suicidio può trovare diverse spiegazioni: sul piano fisico, l'impossibilità di reggere sofferenze insopportabili, la dipendenza totale da macchine che tengono in vita o da persone, senza l'aiuto o la continua assistenza delle quali sarebbe impossibile qualsiasi azione; sul piano psicologico, da una perdita totale di significato e di senso della propria esistenza. Per cui c'è questo rinchiudersi in sé, no? Per cui io cosa dicevo, non ho più speranza, no? E c'è la famosa frase: finché c'è vita c'è speranza. È interessante, perché lui ribalta questo concetto sulla speranza, che dice: la speranza non è un qualcosa riferito al futuro, no? Chiaro, insomma, uno se sta bene in vita, e la speranza è sempre in positivo, perché sono le utopie, sono i progetti, le aspettative e quant'altro. Però diciamo che rispetto ad una persona che pensa di farla finita, dice, la speranza non la devi rivolgere verso un futuro che tu già dici che non hai, ma la speranza è che tu devi, per dare senso alla vita che tu hai vissuto, perché tu, se tu chiudi, cioè non solo non farai altre cose, ma toglierai il senso, il significato alla vita che hai fatto fino in quel momento. Per questo il concetto di speranza, che lui gli dice: tu devi avere speranza, ed è l'unico modo perché lei esca dalla crisi e si riappropri del suo passato, delle cose importanti e anche meno importanti che ha fatto nella sua vita. Ecco per cui il concetto di speranza diventa un concetto conservativo, ma nello stesso tempo rilancia verso la possibilità di continuare a vivere.
1: È il concetto, perché questa speranza io penso che sia nelle situazioni in cui oggi stiamo vivendo così di crisi profonde, sia a livello sanitario che a livello sociale, con queste guerre, con queste pandemie, la speranza aiuta in qualche maniera. La speranza che il Covid finisca, la speranza che questa guerra finisca. Però ricordiamoci sempre che dal passato noi dobbiamo ancora e dovremo ancora sempre tenerlo ben presente. Perché parliamo del 2030? Parliamo del 2030 perché le ferite nell'anima si possono guarire, è vero, però rimangono, come tutte le malattie, come tutto quello che ci porta a noi esseri umani, rimane nel nostro DNA. La nostra evoluzione, ci siamo evoluti e abbiamo progredito. Se penso nel mondo occidentale, la psicologia è nata con i reduci di guerra, perciò stiamo parlando di guerra. per darci una speranza, perché vedevamo delle persone che stavano male, delle persone che tornavano con dei traumi che, seguendoli nel tempo, potevano conviverci, ma non potevano mai dire di averlo dimenticato. Perciò creare speranza, creare giuste illusioni, non false illusioni, ci dà modo di viverlo il passato. Però, e questo sempre, rimango sempre dell'opinione che io non ho la verità addosso, ma stiamo facendo una trasmissione, perciò persone che dicono tramite le loro esperienze e i loro studi quello che secondo loro può essere giusto. Questa speranza oggi l'essere umano ancora deve studiare molto della propria storia, perché se è ciclicità, vediamo che le guerre ritornano, che i paesi culturalmente, invece di salire a livello evolutivo con una cultura, con una comunità, con una disciplina anche di responsabilità, si perdono. Perciò si perde il passato, si perde quello che è successo. Tante volte la memoria, noi esseri umani, la dobbiamo trasmettere. Ma guardiamo come abbiamo fatto anche con la Shoah, quanto è difficile trasmetterla. Ancora oggi ci sono delle persone che dicono che il mondo è piatto. Ci sono delle persone che ancora dicono che non abbiamo fatto determinate cose. Perciò, qual è la speranza che noi dobbiamo assolutamente creare? Perché è vero che si può guarire. Oggi noi trattavamo la depressione e una delle domande era: si può guarire dalla depressione? Sì, però dobbiamo tenere conto che nelle nostre scatole di memoria quel momento rimarrà marchiato per tutta la vita. Questi 2 anni di pandemia rimarranno marchiati dentro di noi. Però dobbiamo avere la speranza di poter passare oltre a questa fase, altrimenti rimaniamo bloccati. Ecco dov'è la depressione grave, ecco dov'è la malattia psicologica, ecco dove l'uomo si ferma, dove il suo libro non ha più capitoli, dove l'over 65 si sente spiazzato in questo mondo di oggi, dove le persone, i bambini, che oggi noi dicevamo, anche le parole bisogna stare attenti quando le mettiamo fuori. A oggi i bambini contagiano. Un bambino che sente una parola così, io contagio il babbo, contagio la mamma o contagio il nonno, che sono le persone a cui io voglio più bene, mi viene un'angoscia. Sono io il contaminatore. Sono io il persecutore. Perciò bisogna stare molto attenti a queste cose, perché sennò altrimenti sono false illusioni, false aspettative. Io sono d'accordo relativamente oggi alla figura dei 500 euro del governo che vuole dare per 3 sedute terapeutiche con lo psicologo. Io mi chiedo, ma in 3 sedute cosa posso fare? Cosa risolvo a quella persona? Non sono le 3 sedute che io non ho la bacchetta magica per risolvergli il suo problema. Bisogna andare oltre queste cose. Allora sì che da una situazione di disagio e di forte stress può venire un'evoluzione migliore per tutto il mondo. Però penso che ancora noi, esseri umani, questo ancora non l'abbiamo capito fino in fondo. Perché ancora andiamo a lottare per le terre, ancora andiamo a lottare, facciamo guerre, ancora mettiamo in discussione persone, ancora abbandoniamo gli anziani, ancora abbandoniamo, trattiamo male il nostro mondo, ancora facciamo le culture intensive, ancora importante siamo noi, importante è che stiamo bene noi. Stiamo cercando di creare un individualismo invece di una collettività. E questo purtroppo dispiace. Perciò la speranza, importante è che non sia una falsa speranza, perché sennò almeno è un'illusione che noi ci creiamo continuamente.
0: Ecco, agguantiamo questa speranza, questo concetto vago, perché è fondamentale, no? Dice, io spero che al di là del sperare di vincere all'Enalotto, come diceva prima Paolino, insomma, è un'esigua speranza, però mi pare che le colonne portanti della speranza per ogni individuo siano due: la memoria e i valori. E noi vediamo che in questo ritmo forsennato della nostra civiltà sono due cose che stiamo perdendo in continuazione, perché tutto viene banalizzato, superato, i valori sono sempre più effimeri e la memoria è sempre più diluita nello spettacolo, addirittura nella negazione, no? Succede spesso. Ecco, per cui come risponde a mio parere, la risposta della società economicamente avanzata e tecnologica risponde al cittadino cercando di creargli più opportunità di benessere. E secondo me qui è una risposta parziale, no? Quando tu trattavi prima dei bambini, che non è che i bambini bisogna farli patire e farli, no, come devo dire, per conquistare le cose devono fare un collo lungo come la gallina, ma però è renderli partecipi e che diventano protagonisti delle loro conquiste. E invece qua viene dato del benessere, molte volte un benessere facile, che poi lo pagano popolazioni che noi trattiamo come inferiori, ma che però non è una risposta. Secondo me è una parziale risposta, perché poi addirittura va a stimolare una crescita alienante, l'alienazione cresce, perché tu mi metti davanti, come tu mi mandi in un supermercato e che ho nelle tasche 2 euro e dove trovo migliaia di prodotti che avrei bisogno anche di tante cose, ma con 2 euro io cosa posso fare? Niente, io esco da lì, cioè la società mi ha creato delle opportunità di benessere e di stare un po' meglio, ma non mi ha dato però le condizioni pratiche perché la mia speranza di star meglio possa concretizzarsi. Voi, ho detto delle patacate?
1: Assolutamente no. No, perché...
0: È una forzatura che ho fatto?
1: No, è una falsa illusione. Ecco, quella che è creare speranza, cosa vuol dire? A oggi, per esempio, stiamo parlando di aumenti di problematiche di mercato, di internazionalità, e stanno aumentando beni di primo consumo, beni che le persone purtroppo ne hanno bisogno. E qual è la risposta? La risposta è che ci dobbiamo difendere, dobbiamo aumentare le spese militari. Ecco, questa, a mio modo di vedere, può sembrare una falsa realtà, perché devo adoperarmi per delle spese militari quando poi situazioni che oggi al nostro beni, dove ci sono persone che con un affitto, con una pensione non riescono ad arrivare alla fine del mese, e non doversi preoccupare di queste persone, quando abbiamo oggi delle immigrazioni e a non doverci preoccupare di queste persone che escono dalle loro case, devono fuggire e dobbiamo trovare ospitalità. Oggi ci sarà un'ospitalità, domani le stesse persone le possiamo vedere come nemiche perché ci portano via del lavoro. Perciò bisogna stare attenti. Io sono un po' di anni che mi adopero nel volontariato e dico sempre, bisogna stare attenti anche a aiutare. Primo, quando aiuti non devi ledere la dignità dell'altro, perché è più facile aiutare che chiedere aiuto. È molto più facile aiutare, perché vuol dire che tu non hai bisogno, mentre l'altro ha bisogno. E l'altro è molto più dignitoso che te lo venga a chiedere, perciò già al venire a chiedere è come quando io tratto, per dirti, una terapia psicologica, chiedo sempre alla persona che mi ho di fronte: sei tu che vuoi venire o ti hanno mandato? Perché se ti hanno mandato, quella è la porta, perché non risolvo niente con te, non ti metti in discussione, ti hanno mandato, ti hanno costretto. Ecco, la costrizione tante volte non è una base per porre a un rimedio. Ci deve essere una cultura dietro che ti porta a far capire lo sbaglio. Ci deve essere te in prima persona a sacrificarti, non essere costretto a farlo. La costrizione porta sempre a situazioni paradosso, che inizialmente ci può sembrare un miglioramento per poi una caduta verticale. Allora bisogna sempre stare attenti nel momento che si dà aiuto a non dare una falsa speranza.

sì, di sì, altro che gli antidepressivi. E poi c'era un detto che era: contro la depressione fate la rivoluzione.

Ah sì, quanta energia. E veramente ora entriamo nel discorso del titolo della nostra trasmissione di oggi, Rock Therapy. È l'occasione anche per presentare un libro che si chiama proprio Rock Therapy, l'ha scritto Massimo Cotto. Lui è ovviamente un musicista, è un DJ, diciamo così un collega in un certo senso, però lui è Virgin Radio, questa emittente che fa solo rock, è quello anche un po' datato, quello più forte, quello che ha costruito l'identità di una generazione, se vogliamo, insomma. Il resto dopo sono soltanto delle imitazioni più o meno valide. E lui ha la chiama medicina dell'animo, no? Praticamente la musica, e senza entrare nel discorso più specifico della musicoterapia, che è veramente importante per lenire, se non altro, tutta una serie di malanni, inquietudini e quant'altro. E lui ha scritto in questo libro delle playlist, ognuna che è adattabile ad ogni tipo di malanno, insomma, per ogni tipo di malanno lì avete la playlist per risollevarvi un attimo. Ecco, Rock Therapy, Massimo Cotto. Andiamo con un altro brano, facciamo loro gli Aqualung.

Questi erano i Jethro Tull, Aqua Long, un brano del 1971, ancora valido. E prima abbiamo introdotto il libro di Massimo Cotto, che dà un po' il titolo alla nostra trasmissione, Rock Therapy. E qui però, caro Daniele, c'è un vasto

0: del secolo e della società contemporanea. Tu che idea hai della musicoterapia e della musica come terapia rispetto a tutta una serie di malanni, soprattutto quelli psicologici?
1: Bello, bella domanda, perché poi io lavoravo all'interno di una comunità per giovani con caratteristiche psichiatriche, dove veramente c'era la sofferenza, e avevamo dei vari laboratori, avevamo costruito laboratori espressivi, laboratori di pittura, teatroterapia e musicoterapia. E penso che riallacciarmi a quello che tu dicevi prima, che la nostra generazione nel 68 abbia fatto una rivoluzione culturale usando la musica, perché con la musica tu parli, esponi i tuoi problemi, dici cose che in altri termini non arriverebbero così a lunga gittata. Hai messo su adesso un brano del 71 e hai detto ancora oggi è attuale, proprio perché parla e entra nei pensieri e nelle logiche e nei cuori della gente. Ecco, la musicoterapia serve a questo. Stimolare queste endorfine vuol dire creare momenti piacevoli, in questa società che ci sta creando invece delle infodemie, delle paure, delle fobie. Stiamo creandoci delle fobie talmente grosse che non abbiamo dei momenti e delle momenti per rilassarci. Ecco, la musicoterapia serve a questo. Una delle domande che oggi ci volevamo sottoporre è possibile guarire? E se è possibile, solo con antidepressivi oppure ci sono altre modalità e abitudini quotidiane che aiutano a guarire? Ecco, una abitudine che serve è proprio lasciarsi andare un momento e ascoltare quella musica che a te piace, che può essere rock, come può essere classica, come può essere qualsiasi tipo di musica che ti possa portare a sognare, perché il sogno fa sì che ti si creano queste endorfine. E sognare fa bene. Si creano delle aspettative, si creano degli obiettivi tramite il sogno, se lo ascolti. Perciò la musicoterapia io l'ho sempre ritenuta un valido alternativa allo stress, alla depressione. Aiuta, accomuna le persone, si creano dei gruppi musicali. E in più, quando tu cominci veramente a lavorare con la musicoterapia, che a un ragazzo le dai in mano una chitarra e all'inizio la strimpella per poi fare un brano, ecco che si sente gratificato. Magari fa quel brano che a lui piaceva, che lui sentiva e che è riuscito a suonarlo lui. Perciò è in prima persona, è lui il protagonista. Ecco, la musicoterapia individuo questo, ti fa diventare protagonista, ti fa diventare al centro dell'attenzione del tuo mondo, di quello che tu vuoi realizzare. E se tu hai una canzone nel tuo cuore e riesci a musicarla, ecco che le endorfine ti crescono, perché dietro un'endorfina c'è una gratificazione che il tuo corpo e la tua mente creano. Ecco, la musicoterapia individua questo, come il teatro, come la pittura, come leggersi un bel libro. Rock Therapy, vi consiglio di poterlo leggere, di modo che capite che cosa vuol dire guarirsi con la musica, cosa vuol dire guarirsi col teatro, cosa vuol dire prendersi mezz'ora di questo tempo frenetico e leggersi un bel libro, cosa vuol dire avere cultura, cosa vuol dire conoscere, cosa vuol dire partecipare, fare gruppo, cosa vuol dire entrare in sintonia con l'altro, cosa vuol dire esprimere il tuo pensiero più profondo all'altro e non aver paura di esprimerlo e non vergognarsi a esprimerlo. Questo fa sì che la musicoterapia porta. Tutte queste emozioni porta la musica, sia che la ascolti, sia che la

0: fai? Perché musicoterapia ti insegnavano anche a farla la musica, a strimpellarla, a imparare, a conoscere gli strumenti, a metterti in una condizione di dover mettere del tuo all'interno di quel contesto. Ecco, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione, sia di arte che di espressività, quando tu metti qualcosa di tuo, stai mettendo te stesso e, per forza di cose, se arrivi a un obiettivo, una gratificazione dietro ce l'hai.
1: Sì, perché sono anche, tu ne hai parlato più volte, insomma, in questa ora e mezza che siamo qua, perché è anche un momento socializzante, no? Partecipativo. E abbiamo visto che, soprattutto nei momenti terapeutici di cura, al di là obiettivamente che ci sono dei momenti in cui gli antidepressivi possono anche servire, chiaramente sempre dietro ad un medico curante, eccetera, eccetera, però è fondamentale quello che ti si crea attorno e cosa tu ti crei attorno per socializzare, per esternare, per dare e per ricevere, no? Perché quando uno ascolta una canzone o va a un concerto, eccetera, ha sempre davanti, ma questo vale anche per qualsiasi forma espressiva, no? Anche quella individuale, che può essere la pittura o altre cose, uno ha sempre davanti qualchedun altro. Può essere gli amici, l'amorosa, la mamma, può essere un fantomatico palco dove tu ti esprimi, no? C'è questo bisogno, secondo me, di essere considerato, per cui i momenti partecipativi e socializzanti sono fondamentali. Ma adesso noi ci ascoltiamo un brano Vacant Va, il Led Zeppelin, eh?

0: Led Zeppelin, che carica, ne abbiamo bisogno perché parliamo di depressione, parliamo di sfiga, termine proprio molto scientifico. Allora, diciamo che la depressione è un po' un termine contenitore, no? In un certo senso, ma all'interno poi si manifesta con tante situazioni che molte volte necessitano di essere viste, curate anche, analizzate in maniera specifica. Allora, la paura, gli attacchi di panico, lo stress, le ossessioni. Allora, io, così insomma, preparandomi per questa trasmissione, come di solito facciamo qui a Radio Talpa, leggo che, siccome tutti quanti, che stress, che siamo tutti stressati, che è un po' il male della società contemporanea, però ci dicono che c'è uno stress buono e uno stress cattivo. C'è lo stress cattivo, è quello che poi non lo riesci a gestire e chiaramente ti porta a fare anche delle, cioè richiuditi in te stesso, ma c'è uno stress buono che invece è lo stimolo per fare le cose e quella carica, no, che ti permette poi di affrontare anche cose nuove. È come la paura. La paura, è chiaramente tutti quanti dobbiamo avere il senso della paura. La paura diventa ossessione quando tu non dai risposte a tutta una serie di cose, quando invece riesci a dare risposte e ti trovi anche i limiti del tuo agire quotidiano. Cioè, tutti quanti, io credo, prima tu, Daniele, facevi l'esempio dei piloti o di chi fa degli sport o dei lavori, diciamo, molto pericolosi. Chiaramente la paura è dentro di loro, ma hanno trovato il limite, cioè la paura diventa quasi uno stress positivo, ma però trovano il limite per non andare oltre i limiti, no? Che ti porta ad azioni che sono molte volte catastrofiche. Che dici? Ho detto delle baggianate?
1: Assolutamente no. Assolutamente no, perché poi è la gestione di tutte le emozioni che ci possono, tutte le emozioni hanno come una frequenza. Il troppo o il poco stroppia in tutte e due le maniere. Nel senso che se prendiamo qualsiasi tipo di emozione, la dobbiamo gestire. Tante volte a una persona cardiopatica si dica non abbia emozioni, ma non le dicono non abbia emozioni negative, le dicono non abbia emozioni, perché anche l'emozione positiva può generare stress. La troppa emotività genera stress. Perciò qualsiasi tipo di emozione e di situazione stressante può essere adoperata e può avere una parte positiva che ci dà quella giusta determinazione per affrontare quella prova. Nel senso che se devo fare una, sono in un momento emotivamente forte, come può essere, non lo so, un ragazzo che adesso cominciano a fare il diploma, alla prima volta davanti a una commissione che lo deve esaminare. Ecco, in quel momento il ragazzo è sottoposto a uno stress, anche grosso. Quello stress, se lui lo sa gestire, dà alla persona la motivazione per raggiungere un obiettivo ancora maggiore, perché non avendo la consapevolezza di quello che le dicono, più lo stress è maggiore e più la persona porta a controllarlo. Ecco, però non deve passare oltre. Il troppo controllo, l'evento stressante non deve, anche come tutte le emozioni, sorpassare certi limiti, altrimenti diventa negativa. Perciò quello che tu hai detto è giustissimo, nel senso che non ci sono situazioni che non determinano uno stress positivo. Un'emozione, non c'è un'emozione che non abbia un risvolto positivo o negativo. Le dinamiche generanti da una situazione di stress è uno stato, diciamo, quasi di psicosi. E guardiamoci nell'epidemia del Covid, quanto stress ci ha dato l'informazione, la paura del contagio, la paura dell'altro, anche delle stesse persone che volevamo bene. Se una persona nostra, nostro padre, nostro figlio, prendeva il Covid, lo dovevamo allontanare, lo dovevamo isolare, lo dovevamo mettere in una stanza e che camera chiusa, lasciargli il mangiare fuori la stanza, che lui aprisse la porta. E perciò pensate che situazione stressante che era. Però anche quella stessa situazione lì, se si condivideva, se si comunicava, se si condivideva il momento stressante, ecco che poteva diventare uno stress positivo. Perciò qualsiasi situazione a livello stressante bisogna fornirgli delle tecniche di intervento per gestire le emozioni che quello stress genera. Questa è la base. E con le emozioni generate anche dai disturbi correlati, fornire strategie di comunicazione, di gestione e di interazione. Queste sono importanti per gli eventi stressanti.
0: Andiamo con un altro brano?
1: Andiamo.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.

0: Bene, lasciamo i Kiss, che rock and roll all night, adesso insomma anche di giorno non fa male il rock and roll, diciamo che lo inquadriamo nella musicoterapia. Allora, abbiamo aperto un tasto importante, quello dell'emozione, dell'emotività, e mi viene di fare, come devo dire, un po' il cinico. Siccome è un po' il lato debole oggi dell'umanità, soprattutto nei paesi industrializzati, dove il consumismo deve impera sostanzialmente, per cui qualsiasi cosa, dal profumo, il detersivo, l'orologio, il cioccolatino, la politica, l'informazione, hanno tutti uno stampo che mira all'emotività, all'emozione di chi riceve il messaggio. Noi vediamo anche, soprattutto nella pubblicità, che una volta si vendeva il prodotto, che lo si definiva, si diceva questo, no, è fatto così, cos'ha, è buono, serve a questo e quell'altro, invece sempre più ti danno un'immagine. Guarda quella dei profumi, che secondo me sono esemplari, o della moda. Cioè si crea un'atmosfera, si crea, cioè, uno status symbol, una situazione che tu vorresti ritrovare, per cui ti danno un'emozione. E questo è la politica, soggetto tutti i giorni ai sondaggi, no? Se dico quello, che sondaggio ho, se dico quell'altro, no? Per cui tutto diventa quotidiano, senza più una progettualità. Per cui, e qui mettiamo oggi sotto accusa, no? C'è una società che ti porta a questo, che vuole essere fortemente emotiva perché ha trovato il lato debole del cittadino, e l'informazione diventa ansiosa, cioè non racconta più i fatti, ma ti racconta delle emozioni del fatto, delle suggestioni, delle riflessioni, ma che però fanno sempre leva a degli aspetti psicologici, cioè ti deve, cioè, è già orientata, no? Lo vediamo con questa guerra, insomma, ma ne possiamo parlare di, possiamo parlare di tanti problemi, cioè si mira a rendere cattivo il nemico, buono l'amico, e addirittura diventa salutare, e armare, aumentare gli stanziamenti bellici, e la corsa al riarmo, cioè senza entrare nel merito, però voglio dire, è tutto fatto in questo modo, ed è secondo me uno degli elementi per cui, ritornando a quello che è il nostro tema, le depressioni, è ragione l'OMS, che nel 2030 saremo tutti lì da psicoterapeuta. Per cui, caro Daniele, per la vostra categoria, grandi guadagni, grande futuro.
1: Mi viene da ridere, ma sì, sì, è proprio un concetto giusto quello che hai espresso. Tieni conto che tutto, anche se tu vai al supermercato, come sono disposti i prodotti è psicologia, come tu ti vesti la mattina è politica, come tu ti muovi, cosa compri, è politico. Perciò viviamo in un'espressione emotiva quotidiana. E l'ultima domanda che tu ponevi è: le continue emergenze amplificate, spettacolarizzate e drammatizzate dai media, ambiente, pandemia, guerra, migrazione e l'uso distorto dei social, quanto incidono nel sovraccarico psicologico? Beh, io dico che è proprio quotidiano, è vissuto di oggi, è tutto espressione psicologica quello che noi stiamo vivendo. Tu pensa che c'erano dei virologi che andavano da Maria De Filippi a parlare di questo problema, spettacolarizzandolo, non tenendo conto che c'erano delle persone che lo ascoltavano e ci credono tuttora. E quanto è stato distruttivo in un ambito che ha creato persone pro vaccino e persone no vaccino. Perciò anche questa informazione così ti fa capire quanto l'espressione psicologica incida sulla persona, quanto oggi questa guerra incida su noi, quanto incida a livello anche economico. Se pensiamo che il gas è triplicato, se pensiamo che i beni di primo consumo sono aumentati almeno del 25%, pensa quanto incide sulle nostre vite questo ambito. E parlando di guerra, io ho una frase di Einstein che per me coglie molto questo senso, che dice: l'uomo ha inventato la bomba atomica, ma nessun topo al mondo costruirebbe una trappola per topi. Perciò noi, che ci riteniamo talmente tanto intelligenti, costruiamo per distruggerci. Facciamo delle cose che più potenti, più potere. Abbiamo vinto la Seconda Guerra Mondiale buttando due bombe atomiche. Questo bisogna tenerlo ben presente. Se no, come dicevamo prima, corsi e ricorsi storici, la guerra fredda. Avevamo paura che ci buttavano un'altra bomba atomica. Oggi ci è stato detto che forse la buttano. Perciò pensa a livello psicologico il terrore che può provocare questa informazione. Ed è un'informazione che tuttora viene spettacolarizzata in tanti ambiti, senza tener conto che c'è poi delle persone che attecchiscono queste informazioni. Ecco che si crea l'infodemia. Ecco che io, tante persone che mi chiedono, dico: ascoltare il telegiornale è utile, ma con un orecchio attento, con un orecchio che non ti crea un'informazione che poi ti fa terrorizzare l'intera giornata, perché se no al limite non fa bene, è come un'emozione che trasborda, è un'emozione che ti può creare una fobia, una paura troppo grande, ti può creare un fermo psicologico, perché tutto oggi è psicologia. Io penso che con il termine pandemia non bisogna far riferimento solo alle problematiche fisiche generate dal virus, perché ogni epidemia presenta due facce della stessa medaglia, una biologica ma una è anche psicologica. Con questa attuale epidemia da Covid-19 si è diffusa nella popolazione una sorta di psicosi collettiva generata dal panico. In altre parole, l'essere umano percepisce e reagisce alla realtà che lo circonda e a ciò che lo influisce, sia negativamente che positivamente, sulle proprie attività quotidiane. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria che a lungo andare ha avuto ricadute anche nel sociale, compromettendo le normali attività di vita quotidiana, in famiglia, a scuola, nel lavoro. Milioni e milioni di persone sono state ferite nel profondo. E portarle alla ragione bisogna dare ampio spazio all'aspetto psicologico, ai rischi correlati, alla cattiva gestione delle emozioni, al fine di evitare crisi sociali. Malattie fisiche o disturbi psichiatrici bisogna fornire adeguate tecniche di comunicazione, di gestione e di interazione, in cui lo stress, l'ipocondria o la paura a lungo termine possono essere difficili da contrastare, generando ferite che rischiano di lasciare tracce profonde nella psiche se non si interviene molto celeramente. Ecco, secondo me questo è il concetto che bisogna oggi, il messaggio che io voglio mandare è questo, nel senso che bisogna considerare che siamo contagiati, ma bisogna considerare l'aspetto della due medaglie. Una medaglia ha sempre due facce. La seconda, oltre all'aspetto fisico, con la paura della morte, con le polmoniti, le gravità che ci sono, c'è l'aspetto psicologico. Questo è basilare. Se si vuole arrivare al 2030, il famoso 2030, con una circostanza che perlomeno di consapevolizzazione.
0: Arriveremo al 2030. Ammesso questa data, ma insomma fatica, anche perché insomma con il conflitto in corso che si sta alimentando, viene alimentato da diverse parti, insomma vedo tante informazioni con l'elmetto e non è che sia molto positivo. Io ho fatto una battuta qui sull'ultimo numero della Piazza, che io mi diverto a fare anche della satira, e gli effetti collaterali della guerra. Allora c'era un titolo di giornale che diceva: l'incubo nucleare agita l'Europa, vanno a Ruba le pastiglie di iodio. Lo iodio dovrebbe servire contro le radiazioni nucleari, no? E l'altro col sorrisetto dice: in compenso però è in forte crescita la produzione di pillole di odio. E ci sta, no?
1: A pennello.
0: Ecco, questo era un po' sempre per fare un po' di ironia, autoironia. Ci ascoltiamo un altro brano?
1: Volentieri.
0: Vado?
1: Vai.
0: È la mitica Patti.

0: Bene, Daniele Cerri, psicologo, psicoterapeuta, ospite di questa puntata di Paesaggi Culturali, Radio Talpa. Abbiamo parlato di depressione con tre punti interrogativi e nel nostro piccolo abbiamo dato... Ah, qua c'è le Zeppelin che sforano! sì, perché qui è il rock di casa. E abbiamo parlato del... Sì, abbiamo dato in un certo senso una piccola indicazione, non dico per guarire, però per lenire un po' gli effetti depressivi e collaterali con il rock. Allora, caro...
1: Allora, guarda, ti ringrazio di cuore perché veramente sono contento di aver dato alcune pillole di quello che io penso su questo, su questa malattia così subdola. E mi hai dato modo di entrare nelle case in una maniera molto soft, perché ognuno di noi, ti ripeto, non ha la verità addosso, ma è quello che io nel mio lavoro e nelle mie esperienze penso di come poter affrontare questi momenti così difficili oggi. Perciò un grazie di cuore a te Enzo e a tutte Radio Talpa e a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento e che ascolteranno questa trasmissione anche dopo, perché si può risentire sempre. Grazie a tutti e buona serata.
0: Siamo noi che ringraziamo te, anche hai anticipato, perché poi verrà fatto il podcast che lo potete trovare tra qualche giorno sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it, e troverete l'icona con questa trasmissione e scritto podcast. Finiamo.
2: Avete ascoltato Paesaggi Culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Un saluto da Federica Chicalca Leandro e benvenuti al nuovo appuntamento con Artaran Music sul canale ADMR Rock Web Radio. Quando si parla di arte nell'ambito della musica, un posto di rilievo è certamente occupato dalla fotografia, che, oltre alla dimensione spiccatamente artistica, ha un ruolo fondamentale di testimonianza e documentazione visiva per l'aura che molti protagonisti del mondo musicale hanno manifestato nel corso della loro carriera. Uno degli esponenti che meglio ha attivato quello speciale rapporto che si innesca fra musica e immagine fotografica è stato certamente Joel Broxy, un fotografo i cui memorabili scatti hanno animato gli artwork e la promozione per numerosi artisti, contribuendo a mettere a fuoco l'immagine della musica prodotta soprattutto negli anni 60 e 70. Broxy è stato un artista pioniere del formato quadrato da 31,43 x 31,43 cm. Le cover dei vinili, con il loro grande formato, si configurano quasi come tele da pittore, consentendo la realizzazione di grafiche ben visibili e variegate, di cui il fotografo newyorkese è stato maestro, sia per ritratti stilizzati e scene patinate, sia per pose surreali e illustrazioni di precise idee concettuali. La foto più nota di Broxy è certamente quella che mostra Jim Morrison The Doors a torso nudo e con le braccia distese ai lati, uno scatto realizzato nel suo studio di New York nel 1966. L'immagine in bianco e nero utilizzata sulla copertina dell'album The Best of The Doors del 1985 ben rappresenta il carisma messianico e misterioso che ha reso Morrison una figura musicale così iconica e importante. Numerose foto scattate Doors da Broxy sono state utilizzate come immagini promozionali e artwork per i dischi della band californiana, come per quello omonimo di debutto avvenuto nel 1967.

Il primo album The Doors è stato considerato tra i più grandi esordi del rock. Contiene il rivoluzionario singolo Light My Fire e la lunga canzone The End, col recitativo di stampo teatrale e dai contenuti spiccatamente tipici. Broxy, pur non essendo attratto in maniera particolare dalla musica The Doors, con le sue foto ne ha creato comunque il mito. Ha aperto un varco nel loro mondo, dove il blues e il rock si fondevano con la letteratura, la psicanalisi, il cinema, il teatro. George Broxy era nato nel 1939 a New York e si era laureato alla Syracuse University nel 1961. Mentre lavora in un negozio di macchine fotografiche a Brooklyn, inizia una carriera come fotografo, aprendo un proprio studio. Grazie a quella seduta fotografica coi Doors, nel mondo della comunicazione esplose la sua proverbiale capacità di catturare su pellicola il carisma e l'indole comunicativa dei musicisti che era invitato a fotografare. In un certo senso, egli ha definito un nuovo standard, contribuendo alla creazione dell'immagine per molti artisti del mondo musicale dell'epoca. Nel 1968 viene pubblicato l'album Astral Weeks, secondo il studio per Van Morrison. La musica registrata dal cantautore irlandese è una miscela di folk, blues e jazz e marca un radicale allontanamento dal suono dei suoi precedenti successi pop. I testi esprimono il caratteristico simbolismo sognante che identifica l'amore terreno col paradiso, tematica che sarebbe tornata spesso nella sua produzione musicale. La scrittura ipnotica e impressionista viene ben introdotta da un progetto grafico incentrato su una bella foto di Broxy, che inquadra Morrison attonito e pensieroso. L'immagine ha uno stile definito, quasi caravaggesco, seppure più luminoso e modernista, con la foto in parte filtrata da una lente di colore verde. Il disco non ha avuto un immediato successo, ma è stato in seguito considerato uno dei più importanti titoli della storia del rock.

Nel corso della sua carriera, Joel Broxy ha contribuito alla realizzazione di centinaia di copertine per un cast assai eterogeneo di musicisti. Egli ha fotografato artisti in diversi generi musicali, dal blues al jazz, dal rock al pop mainstream. Davvero artigiano della fotografia in tutti i contesti in cui si è trovato a lavorare, ha sempre mantenuto lo stesso meticoloso impegno, passando ore ed ore a sistemare luci, scenografie e macchine fotografiche. Per diversi anni Broxy è stato il fotografo ufficiale della Stax Records, un'etichetta di Memphis specializzata in musica soul e rhythm and blues. Molte copertine per la Stax erano semplici ritratti in bianco e nero, ma altri artwork contenevano immagini più articolate, quasi teatrali ed atmosfera, scattate in contesti anche molto diversi. Nel 1969 viene pubblicato Memphis Underground, album in cui il flautista Herbie Mann opera una fusione fra jazz e rhythm and blues. Sulla cover troviamo uno scatto iconico di Joel Broxy, editato con la sovrapposizione di macchie colorate, che fanno sembrare il viso del musicista newyorkese come una vera e propria scultura. Il mistero che trapela dall'immagine di copertina introduce lo speciale mix musicale del disco, connubio fra musicisti jazz newyorkesi e la leggendaria sezione ritmica degli American Studio di Memphis. Si tratta di una miscela energetica e fresca che dà vita a una musica che non assomiglia né al Southern Soul né al jazz. 3 dei 5 brani dell'album sono cover di canzoni originariamente pubblicate da artisti della Stax e dell'Atlantic, mentre l'ultima traccia è un traditional riarrangiato da Herbie Mann. Il flautista newyorkese firma solo un anonimo brano iniziale che introduce il suono originale di uno degli album jazz più venduti di tutti i tempi, alchimia musicale fra il groove del soul sudista e il lirismo del jazz di New York.

Prima di iniziare la sua carriera, Joel Broxy non aveva mai manifestato particolare predisposizione per la fotografia. Eppure, a cavallo fra gli anni 60 e 70, egli si è trovato esattamente al centro della fenomenale rivoluzione musicale che si stava sviluppando. Con la sua macchina fotografica ha avuto la

portata. Pur essendo un appassionato di musica, possedendo un'enorme collezione di dischi, egli ha sempre mantenuto un discreto distacco dai musicisti con cui ha lavorato, lasciando comunque aperto quel canale di comunicazione che consentisse di farne emergere le straordinarie qualità. Nel 1969 Jules Broxy appare nei crediti dell'artwork dell'importante album The Stooges. Ancora un primo disco per un gruppo rock con lo stesso nome del titolo. Ancora una produzione dalla Elektra e Record che gli commissiona la copertina. Broxy è memore del suo debutto eccellente e quindi ripropone, quasi come in un cliché, la foto dei membri della band disposti su più piani, il primo dei quali spetta chiaramente al leader Iggy Pop. Il disco, pur non avendo avuto riscontri immediati, viene considerato un punto di riferimento per tutta la musica moderna. Antesignano del proto-punk, è diventato un classico in cui la band è riuscita nella difficile impresa di suonare in anticipo i suoi tempi e completamente fuori dal loro tempo. Da questo disco, a suo modo fondamentale per la storia del rock and roll, vi propongo l'ascolto di 1969.

Nel corso degli anni, l'apprezzamento per il lavoro di Joel Broxy è stato alquanto trasversale. Le sue foto furono infatti apprezzate e utilizzate negli artwork di album per artisti anche molto diversi fra loro. La musica underground dei Fugs e degli MC5, figlia dell'attivismo politico della sinistra radicale americana, faceva da perfetto contraltare al mainstream musicale realizzato da Aretha Franklin. Alla stessa maniera, l'hard rock clownesco e gigione dei Kiss era l'ideale contrapposizione alla disco music, smaccatamente elegante e patinata, realizzato da Gladys Knight and the Pipes o dagli Chic. In tutti i casi, Broxy si è sempre calato alla perfezione negli umori dei diversi interpreti per cui è stato chiamato a lavorare, non solo per i ritratti, ma anche per le ambientazioni, gli umori, le tematiche e le aspirazioni di artisti che sembravano così distanti e contrastanti. Un esempio emblematico di questa compenetrazione avviene nell'album Free Your Mind and Your Ass Will Follow del gruppo funk rock radicale americano Funkadelic. La cover del disco è apribile, forma un gioco di parole visivo che ribadisce la tematica espressa nel titolo. Una donna che tiene le braccia al cielo in una pose statica si scopre completamente nuda all'apertura della cover. L'artwork originale del 1970 mostra la donna rivolta verso il basso, dove campeggia il titolo Libera la tua mente in marrone. Le ristampe dal 1990 hanno invertito la direzione della donna, utilizzando una foto alternativa in cui la sua testa è più inclinata e le dita più aperte a ventaglio. Diverse sono anche la posizione e il colore bianco degli elementi del testo. La tematica di fondo affrontata dal disco è la sovversione della religione cristiana, proponendo un approccio mistico alla salvezza in cui il regno dei cieli è dentro è raggiungibile attraverso la liberazione della mente, a cui fa seguito prosaicamente anche quella del culo.

In circa 15 anni di attività, Joel Broxy ha realizzato servizi fotografici per centinaia di artwork, lavorando anche come agenzia pubblicitaria fino a 6 diverse etichette discografiche. Partendo da una lontana foto scattata per caso al cantante folk Eric Andersen nel 1966, Broxy ha documentato l'evoluzione musicale e culturale di un'intera generazione di artisti, in un periodo anche particolarmente fervido di idee. Nonostante questa carriera stellare, a partire dalla fine degli anni 70, il fotografo newyorkese ha cominciato a diradare l'attività per il mondo discografico. Cominciò a dedicarsi quasi esclusivamente a lavori di natura commerciale, lasciando anche in quel contesto un marchio riconoscibile, soprattutto per grossi brand come Revlon, DuPont, Avon ed altri. All'inizio degli anni 70, Broxy, lavorando per l'etichetta Westbound, aveva avviato una collaborazione con la funk band americana Ohio Players, di cui realizzerà fotopromo e artwork per numerosi dischi. Il lavoro rivoluzionario e avant-garde col gruppo originario di Dayton si basava su scatti essenzialmente erotici. I membri della band non compaiono mai, sono invece spesso presenti dei professionisti delle immagini come la modella calva di colore Pat Running Bear Evans, che era già apparsa su Playboy. Dolore, piacere ed estasi sono i titoli che fanno parte di una trilogia inclusa nella collaborazione artistica, il più iconico dei quali è Estasi del 1973, quarto album degli Ohio Players. Nella foto della cover, la Evans appare in bikini di pelle insieme a un uomo, entrambi coperti da catene, seminudi e abbracciati in atteggiamento languido. Lo scatto mescola in maniera equivoca le tematiche sessuali sadomaso con quelle relative al processo di liberazione dalle tensioni razziali dell'epoca. Il disco è stato arrangiato con la collaborazione dei Funkadelic, fan incalliti della band.

Ger Broxy, quantunque avesse progressivamente abbandonato il mondo della discografia, già dalla fine degli anni 70 ha continuato ad apparire a lungo nei crediti delle copertine di numerosi dischi. I suoi scatti appaiono infatti su produzioni musicali licenziate anche molti anni dopo la sua morte, avvenuta nel 2007 all'età di 67 anni. Ad oggi il sito Discogs accredita Broxy ben 536 titoli e non è detto che la lista si fermi qui. La longevità e l'interesse per il lavoro del fotografo newyorkese ha creato spesso le condizioni per l'allestimento di esposizioni temporanee e permanenti, anche in prestigiose gallerie come la Morrison Hotel Gallery di New York e Los Angeles, la Gonvida Gallery di Washington, la Fake Line Gallery di Los Angeles e quelle frequenti realizzate presso lo Stax Museum di Memphis. Il progressivo rifiuto di Broxy e i lavori su commissione provenienti dalla discografia ha avuto alcuni sensazionali colpi di coda. Uno di questi è senza dubbio Small Changes, quarto album in studio di Tom Waits, pubblicato nel 1976 dalla Psyllium Records. La copertina mostra il cantautore americano seduto nel camerino di una go-go dancer, ballerina spogliarellista che appare a seno nudo, in piedi e alle spalle di Waits. Pare che la ballerina della foto sia l'attrice Cassandra Peterson, famosa per aver interpretato successivamente il personaggio iconico di Elvira, Signore della Notte, conduttrice televisiva horror che presenta B-movie e dell'orrore a basso budget. L'album è stato registrato direttamente su un nastro stereo a due tracce, mentre la musica è inevitabilmente influenzata dallo stile lirico di Raymond Chandler, Charlie Bukowski e del jazz degli anni 50.

Termina qui questo viaggio intorno alla musica, in compagnia del potere immaginifico degli scatti fotografici realizzati da Joel Broxy. Vi do appuntamento fra 15 giorni per una nuova avventura di Art Around Music, sempre sul canale ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare il nostro inverno in estate, è vero che i poeti ci fanno paura.

E siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo

0: Può, può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità Corsare.

ed era la famosissima e indimenticabile Stand By Me di Benny King, celebre brano del 1962. Soundtrack anche nei titoli di coda del film capolavoro del 1986, ovvero Stand By Me, ricordi di un'estate, film diretto da Rob Reiner, purtroppo recentemente scomparso. Il film è stato tratto dal racconto The Body di Stephen King. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate alla nuova puntata di Stazione Utopia, precisamente la 42esima e la prima del 2026. A proposito, meglio tardi che mai, i miei migliori auguri della voce al microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice di questo programma. Eccomi di nuovo dopo una lunghissima pausa, scusatemi tanto la mia incostanza. Prima di iniziare con la presentazione dei brani, ci tengo a fare i miei sentiti ringraziamenti. Ringrazio per la parte tecnica e della console Enrico Simoncelli e ringrazio l'etichetta discografica e casa editrice Good Felax per le novità della musica indipendente alternativa. Iniziamo subito con l'ascolto di un giovane cantautore francese di note, ossia Imeric Meny. Il suo secondo album, Winter Sun, uscito nel 2020 a firma dell'etichetta Modular, contiene 9 splendide tracce composte in un piccolo studio casalingo con i suoi fidi musicisti con cui è solito lavorare. È stato registrato in presa diretta, composto durante una sua tournée. Imeric è capace di scrivere splendide ballate folk rock dal gusto pop e con una forte impronta soul e blues, e con una bella voce potente e pulita. Dopo aver condiviso il palco con Santana, The Cranberries, eccetera, ha pubblicato il suo album d'esordio e vinto il prestigioso Cognac Blues Passion Award del 2017. Noi ora ascoltiamo la title track, ovvero Winter Sun, Imeric Meny.

E andiamo avanti ora ascoltando una bravissima cantautrice americana originaria del New Jersey, più interessante della scena indipendente, ovvero Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Il suo ultimo disco, il settimo, uscito a febbraio nel 2025, composto insieme al gruppo che l'accompagna da anni nei tour. Per la prima volta Sharon rinuncia al controllo totale che aveva sempre esercitato sui suoi lavori e decide di improvvisare con i suoi musicisti. Questa apertura per Sharon porta a una svolta e a un suono diverso dai precedenti dischi. Da cantautrice a front woman, l'album è stato registrato nell'ex studio degli Eurythmics The Church a Londra. La produttrice è Marta Salogni, produttrice anche dei Depeche Mode, Björk, Bon Iver, è stata vitale, fondamentale, sia come produttrice sia per il suo amore per i sintetizzatori e il senso dell'avventura. Dal disco sono usciti 3 bellissimi singoli. L'album contiene 10 splendide tracce a firma della Jaga Gugur. Noi ascoltiamo il brano dal titolo Afterlife, Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora con un'altra bellissima voce femminile, una cantautrice irlandese nata e cresciuta a Dublino, ovvero Hilary Woods. È uscito nel 2025 il suo quinto album, scritto e autoprodotto dal titolo Night Crew, a firma dell'etichetta Sacred Bones. L'album è composto da 7 brani splendidi, ispirato e stimolato da molte influenze, tra cui aspetti del cinema, la gioia della danza, musica antica e l'attuale collettiva difesa di ciò che significa essere umani di fronte alla tirannia e oppressione. È stato registrato in vari paesi tra il 2023 e il 2025. Per Hilary Woods ogni disco è un salvagente, una zattera, un'istantanea, un segno sulla sabbia, una data che mi obbliga a rispettarla. Fare dischi è un modo di essere, dice. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Taper, Hilary Woods. Sentiamo.

Ora andiamo avanti invece spostandoci in Australia, esattamente a Melbourne, con una formazione composta da quattro elementi. Si chiamano The Belair Lip Bombs. È uscito a ottobre del 2025 il loro secondo disco dal titolo Again, pubblicato con la Temmen Record. La band è guidata dalla carismatica cantante e chitarrista Macy Everett. Il loro stile viene definito Young Core. È un indie rock energico e emotivo, con riff luminosi e testi intensi e introspettivi. È un sound capace di unire passato e presente. Il disco contiene 10 tracce ed è stato anticipato dall'uscita di 3 singoli. Noi ora ascolteremo il brano che è uscito come primo singolo dal titolo Hey You.

Ora invece proseguiamo ritornando negli Stati Uniti, più precisamente nel Wisconsin, nella città di Eau Claire, con Justin Vernor, alias Bon Iver, realtà tra le più significative della musica contemporanea. Il nuovo album della band di Justin Vernon si intitola Sable Feble ed è uscito in aprile del 2025 per l'etichetta Jaja World. È il suo quinto album e arriva dopo 6 anni di silenzio discografico, interrotto solo dall'EP Sable del 2024. Il disco è un'opera in 2 parti, concepito come un doppio lavoro o un concept in 2 movimenti. Sable è la parte più ombrosa, introspettiva, nata dalla solitudine. E Feble è la parte luminosa, aperta, piena di speranza. Questa dialettica tra ombra e luce è il cuore del disco e racconta la possibilità di rinascere attraverso l'amore e l'impegno reciproco. È un disco importante per Bon Iver perché segna un nuovo inizio, un nuovo capitolo dopo anni di ricerca e silenzio creativo. È un lavoro che unisce intimità personale e visione universale. L'album è composto da 12 tracce, noi ascolteremo il brano dal titolo Things Behind, Things Behind.

età, ma rimaniamo in America con un duo formato da due sorelle attive dal 2004, ovvero le Coco Rosie. Hanno pubblicato a marzo del 2025 il loro ottavo album dal titolo Little Did Wishes con l'etichetta Joyful Noise. Il disco segna un ritorno potente e visionario per le sorelle Cassidy. È un album che intreccia dolore personale e collettivo, cultura pop e simboli contemporanei, e la loro sorellanza, che è sempre al centro del progetto. L'album contiene 12 brani e raccontano delle difficoltà generazionali delle donne, la fragilità dell'essere umano, dell'amore che ferisce e ricostruisce. È descritto come un bricolage di simboli, visioni e cultura pop. Oltre ai loro album, le Coco Rosie hanno composto colonne sonore originali per 4 opere teatrali di Robert Wilson e collaborato con i Kronos Quartet in performance live al Jazz Festival di San Francisco. Le sorelle Cassidy hanno esplorato altre forme artistiche come mostre d'arte allestite in tutto il mondo e recentemente pubblicato per la prima volta un libro di poesie. Noi ascoltiamo il brano dal titolo List I Have.

Andiamo avanti ora rimanendo ancora una volta in America con un bravissimo cantautore americano originario di Moscow, Idaho, ovvero Josh Ritter. Il suo ultimo disco si intitola I Believe in You, ma Only You, uscito metà settembre del 2025 per TT Tigers. È il suo 13° album in studio e altre 7 EP dal 2000. Come autore ha pubblicato 2 romanzi bestseller a livello nazionale e attivo anche come blogger, e aggiorna regolarmente il suo Substack, uno spazio di riflessione e di esplorazione di idee che continuano così a plasmare la sua arte. Nel corso della sua carriera, Ritter si è guadagnato il rispetto di importanti leggende della musica come Bob Dylan e John Bates, che hanno eseguito e registrato le sue canzoni. Il nuovo disco contiene 10 brani, noi ora ascoltiamo il brano che è uscito anche come singolo, si intitola You Won't Dig My Grave.

Proseguiamo rimanendo in America, esattamente in Arizona, a Phoenix, con una delle giovani cantautrici più interessanti dell'americana contemporanea. Nel 2020 ha ricevuto una nomination al Grammy per il miglior album, ossia con Country Marie Andrews. Originaria di Phoenix, Arizona, ma residente a Nashville, Tennessee. È uscito il suo settimo album, si intitola Valentine e contiene 10 brani, il primo per l'etichetta TD Tigers. È stato registrato su un astro a Los Angeles e scritto in un periodo di profondi cambiamenti e nuovi inizi. È il disco più sperimentale dal punto di vista sonoro della Andrews, che irradia residenza mentre esplora il terreno tra il dolore e il rinnovamento. La nuova musica arriva sulla scia della sua seconda raccolta di poesie, che consolida il suo lavoro di artista multidisciplinare, affermata in tre diversi ambiti, ovvero musica, poesia e arte visiva. Noi ora ascoltiamo il brano uscito anche come singolo dal titolo Keeper, Country Marie Andrews. Sentiamo.

Ora invece cambiamo latitudine e ci spostiamo nel cuore della Finlandia, precisamente ad Helsinki, dove il panorama musicale soul si arricchisce di una nuova e promettente protagonista. Lei è Milja Sisko, classe 1991, giovane artista finlandese che ha pubblicato il suo primo album dal titolo Introducing Emilia Sisko, uscito nel 2024 per l'etichetta Timon Record, che è un punto di riferimento per il soul contemporaneo nordico. Il disco, composto da 10 brani originali, nasce dalla collaborazione con la band Cold Diamond & Mink, vera fucina creativa della scena soul finlandese. Il risultato? Un lavoro che fonde con eleganza le sonorità classiche del soul con una sensibilità moderna, costruendo armonie ipnotiche. Emilia Sisko si distingue per la capacità di sovrapporre la sua voce ad un sound allo stesso tempo fresco e senza tempo, e creando un'atmosfera magnetica che cattura fin dal primo ascolto. E ora lasciamo che sia la musica a parlare. Sentiamo un estratto dal titolo Your Girl.

E siamo arrivati anche al penultimo ascolto di questo viaggio sonoro di novità musicali di diverso genere, di diverse suggestioni. E ora parliamo di un artista italiano che da più di 20 anni porta nel mondo un'idea di jazz italiano, ovvero Nicola Conte. Nato a Bari, classe 1964, chitarrista, produttore, DJ e figura centrale della scena jazz internazionale. Conte ha pubblicato oltre 10 album, tra lavori originali, progetti orchestrali e collaborazioni. Dal debutto con Jet Sound nel 2000 fino a progetti più recenti, ha costruito un percorso unico, dove si incontrano diversi generi musicali. Il suo ultimo lavoro si intitola Viaggio, pubblicato nel 2025 per Falau Recording. Un disco che non è una semplice raccolta, ma una selezione curatissima di 10 brani di Library Music Italiana degli anni 70, firmati da maestri come Amedeo Tommasi e Alessandro Alessandroni. Conte li riporta alla luce con il suo stile inconfondibile. È un disco che restituisce atmosfere lounge, jazz morbido e suggestioni da colonna sonora. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Living.

A questo punto, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo giunti alla fine di questa puntata con l'ascolto dell'ultimo brano estratto dal nuovo album di Steven Gunn, classe 1977, un cantautore chitarrista statunitense originario di Lesdorf, Pennsylvania, oggi attivo a Brooklyn, ex membro dei Violetters e di Kurt Weill, è diventato una delle figure più raffinate del folk contemporaneo grazie a uno stile che intreccia folk americano, psichedelia leggera, un linguaggio chitarristico narrativo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 20 dischi tra album solisti, collaborazioni e progetti paralleli. Il suo nuovo lavoro Dailin Dailin, pubblicato nel 2025 per No Quarter, è composto da 7 tracce. La genesi del disco si sviluppa tra 2 luoghi: Chicago, dove il suo produttore e arrangiatore ha curato la struttura sonora, gli arrangiamenti di archi e fiati, e Brooklyn, dove Gunn ha inciso le parti più intime di chitarra e voce. Il disco esplora temi di luce e ombra, rinascita, perdita, passaggi interiori e trasformazione, con un suono essenziale e sospeso che riflette una fase di profonda introspezione artistica. Il titolo del brano che ascolteremo si intitola Near There. Vorrei ricordarvi che la puntata è riascoltabile dal sito radiotalpa.it e sulle piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora per la preziosa collaborazione, per la parte tecnica, Enrico Simoncelli, e ringrazio ancora la Good Felax per le sue novità discografiche. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutti coloro che sono stati in ascolto, ci ascolterà in seguito e se vi va, alla prossima. Intanto, buona musica!

0: Stazione, stazione, utopia, utopia, utopia.
1: L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

Yeah.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Mike and Chris on the Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Sta per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Vi mando un abbraccio molto forte. Io sono Alberto Prisco e vi terrò compagnia con questa trasmissione che parla di musica rock, di novità discografiche, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le atmosfere più acustiche. Novità molto importanti in questo nuovo episodio, per esempio il nuovo album degli Scancanensi, il nuovo singolo di De Niro e poi Lucinda Williams, un'altra cover dei Beatles, un nuovo singolo dei Pulp, un nuovo singolo anche per i White Lies, poi i Turing Blakes. Ma iniziamo la puntata con quello che è stato il leader per tanti anni di una formazione che si chiamava Verve. È tornato Richard Ashcroft.

Lover è il nuovo singolo di Richard Ashcroft, già frontman dei Verve, ricordo Urban Hymns, il loro grande successo, uno degli album più venduti nel Regno Unito, nella storia, quindi grandi numeri per lui e per la sua ex band. Questo è il primo singolo dal 2018. Quest'estate sarà un ospite speciale per quanto riguarda la reunion degli Oasis in Inghilterra e in Irlanda. Questo brano incorpora alcuni elementi di Love and Affection, che è un brano di John Armatrading, la quale ha approvato l'arrangiamento ed ha dato l'ok, il benestare, a Richard Ashcroft. Ora è il momento di un cantautore che arriva dalla Scozia, si chiama Joe Armstrong, anche se poi in realtà abita a Berlino da un bel po' di tempo. Ha messo in pausa attualmente la sua band e ha pubblicato un nuovo album da solista. Joe Armstrong, e questo pezzo si intitola Carolas Blues.

primo album da solista dopo ben 9 anni per quanto riguarda Joe Armstrong. Il lavoro si intitola Gaslight Blues, Carolus Blues, la canzone che ha fatto ascoltare a tutti noi quest'oggi qui a Rock Wave. Continuiamo con gli Skankanensi, che è una band britannica formatasi nel 1994, naturalmente importantissima la figura di Skin. Il loro ultimo album si intitola Painful Truth, quest'oggi ci ascoltiamo Fell in Love with a Girl, Skankanensi. Yeah!

Fell in Love with a Girl è un brano tratto dal nuovo album degli Skankanensi, bel basso, molto potente, in grande evidenza, e anche la voce di Skin non è da meno. Un'altra voce femminile, un'altra front woman molto importante è Jorina Stamm. Lei fa parte di un gruppo svizzero che si chiama Soft Love, che ha pubblicato da poco un nuovo EP dal titolo Modern Roses, e da questo lavoro quest'oggi ci ascoltiamo questo pezzo dal titolo Pop Up, Soft Love.

Jorin Stamm e i suoi Soft Love con Pop Up da questo EP molto interessante, che è il seguito del loro debutto discografico del 2023 per questa band svizzera. Hanno avuto un ampio consenso con il loro primissimo album, acclamato dalla critica ma anche dal pubblico. E ora dalla Svizzera io vi porto in Irlanda, la band si chiama Kingfisher, questo è il loro nuovo singolo, si intitola Diamonds and Roses.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Trio irlandese, quello dei Kingfisher, Diamonds and Roses, è il titolo del loro nuovo singolo, per una band che ha pubblicato tra l'inizio di questo 2025 e 2024 tanti singoli, tanti brani e video, e quindi mi aspetto che il tutto venga raccolto in un album in tempi brevi, magari con qualche pezzo aggiunto. Tutti molto belli, oserei dire. Musica tradizionale con un approccio piuttosto pop. La band che arriva ora ci fa ascoltare una canzone che dura poco più di 2 minuti, si chiamano The Interpretation Cultures. È una band indie pop che arriva da Makassar, che si trova in Indonesia, guidata da Fadli Rafk. Ci ascoltiamo questo pezzo dal loro EP Desordio.

The Interpretation Cultures con Distraction, dall'album d'esordio che porta proprio il nome di questa formazione, che arriva dall'Indonesia, gruppo che ha iniziato il suo percorso musicale ascoltando le compilation della storica etichetta Sara Records. Si sentono assolutamente le influenze musicali. Blonde Shell è lo pseudonimo di Sabrina Teitelbaum. Dal suo ultimo album ci ascoltiamo What's Fair.

Nuovo album per Sabrina Teitelbaum, ovvero sia Blonde Shell, è uscito a maggio e abbiamo ascoltato questo pezzo dal titolo What's Fair. Continuiamo con una cover, la prima di questa puntata di Rock Wave, è un brano del 2004 di Kylie Minogue, uno dei suoi più grandi successi. Si intitola I Believe in You ed era il singolo principale di una raccolta intitolata Ultimate Kyle, che ha avuto un grande successo nelle classifiche internazionali. Ascoltiamo nella versione dei Dusty Cut, che è una band indie folk nata a Bristol, che ora ha come base la città di Cardiff, gruppo formato da Phil Jones. Ripeto il tutto, I Believe in You di Kylie Minogue dai Dusty Cut.

The Power of Love, grande successo del 1984 dei Frankie Goes to Hollywood. L'abbiamo riascoltata in questa versione particolare dei Nouvelle Vague, che è una formazione francese che lo scorso anno ha pubblicato un album di cover principalmente di brani degli anni 80 ed ora in questo 2025 l'ha ripubblicato aggiungendo alcuni pezzi, tra cui questo grande successo della formazione di Liverpool fondata da Holly Johnson. Era il terzo singolo tratto dall'album Welcome to the Pleasure Dome. Nouvelle Vague, formazione guidata da Mark Collin, che lo scorso 2024 sono ritornati dopo ben 5 anni di assenza discografica. Ed ora da Roma, Davide Combusti, ovvero sia De Niro con Borderline.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Borderline è il nuovo singolo di De Niro, Davide Combusti, arriva da Roma, è un polistrumentista che ha pubblicato questo nuovo singolo in doppia lingua, italiano e inglese. Anticipa il nuovo album che uscirà in questo autunno 2025. Artista che ha all'attivo 5 album, 3 pubblicati dalla Universal. Ricordo che nel 2014 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con un brano che si intitolava 1969. Ed ora dal vivo See the Lights, un brano dei Simple Minds.
2: Please let us play some more.

0: Rock Whale.
1: Decisamente ancora in forma Jim Kerr e Charlie Burchill, che sono gli unici due elementi rimasti rispetto agli esordi per quanto riguarda questa band fondamentale della musica internazionale, band scozzese che nel 1991 ha pubblicato Real Life, che conteneva questo pezzo dal titolo See the Lights, che abbiamo riascoltato nella versione live registrata il 6 aprile 2024 ad Amsterdam per un live che è stato pubblicato di recente dai Simple Minds. Continuiamo con i Ram Jacks, formazione che ha registrato questo sesto album ad Asbury Park nel New Jersey. Ci ascoltiamo October, Ram Jacks.

formazione che ha come base l'Australia, ma che in realtà annovera vari personaggi, vari artisti che arrivano da ogni parte del globo, c'è anche un batterista italiano, sono andati negli States, nel New Jersey, per registrare il loro ultimo album, Dead Anthems. The Ram Jacks, il pezzo, si intitolava October, incidono per la Rude Records. No Museums è lo pseudonimo che dal Canada usa Michael Betmanis, Mausoleum è il titolo del pezzo. No Museums.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto velvet nella musica dei No Museums. Hanno pubblicato due album nel 2022 solamente in formato digitale ed ora finalmente è possibile acquistare i due dischi di questa formazione canadese. Ma intanto è già partito il nuovo singolo dei Pulp.

More è il titolo del nuovo album dei Pulp, Got to Have Love, è un altro dei singoli che hanno anticipato questo lavoro che è stato dedicato alla memoria del bassista Steve McKay. Torniamo in Italia, esattamente a Ravenna, Hernandez e San Pedro, nuovo album Lumina, pezzo si intitola Your Hall of Crown, siete su Rock Wave con Alberto Prisco.

Rain è un brano dei Beatles pubblicato nel Regno Unito come lato B del singolo Paperback Writer il 10 giugno 1966. Questa è la versione di Lucinda Williams che ha fatto un vero e proprio tributo ai Beatles, tra l'altro registrato proprio a Abbey Road, quindi a Londra, reinterpretando 12 canzoni, alcune note, magari altre un attimino meno. È un brano che molti artisti suonano dal vivo nel momento in cui stanno facendo un concerto e poi improvvisamente inizia a piovere. Continuiamo con John McCabe, che è un cantautore originario della California. Ha pubblicato 3 album per la Sub Jungle, l'ultimo si intitola It Rings a Bell, il pezzo Gila Band. John McCabe.

Questi non erano i Ram, la voce non era quella di Michael Stipe, ma è John McCabe. Gila Band, il titolo del pezzo tratto da It Rings a Bell, per questo artista originario della California che fa questo jungle pop che si ispira sicuramente alla fine anni 80 e inizi 90. Alex Moore è il frontman e leader di una formazione che arriva da Wigan, si chiamano The Latams e questo pezzo si intitola Dynamite.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: The Latams con Dynamite ed ora Liminianas, band francese con Bobby Gillespie dei Primal Scream.

The Liminianas con Bobby Gillespie per questo pezzo del titolo Prisoner of Beauty, che fa parte dell'ultimo album del duo francese che si intitola Faded. Duo nato nel 2009 vicino a Perpignan, fa questa musica che fonde garage rock, indie rock con qualcosa anche di psichedelico. E come dicevo, Bobby Gillespie, lo ricordo, fondatore dei Primal Scream, ma prima ancora batterista in Jesus and Mary Chain. È il momento ora di un altro duo, si chiamano Tuning Breaks e dall'ultimo album Space Opera ci presentano Pays to be Paranoid.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: A Rock Wave si continua con il nuovo singolo di una band che si chiama White Lies, Nothing on Me.

0: Rock Wave.
1: Il nuovo singolo dei White Lies, primo inedito dopo 3 anni, è stato registrato a Londra e non sappiamo se ci sarà un nuovo album, ma molto probabilmente sì, anche se non ci sono ancora i dettagli ufficiali. Questo che state ascoltando in sottofondo è Craig Finn, il frontman degli Old Steady.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Craig Finn con Luke and Lina dal suo sesto album solista, al di fuori della carriera con gli Old Steady, per questo suo nuovo lavoro che è stato prodotto da Adam Grandusiel, che è il frontman dei War on Drugs, altra formazione che noi amiamo in modo particolare. Siamo alla fine, però c'è già un brano che state ascoltando in sottofondo e che ci porterà alla chiusura della trasmissione. Si chiamano The Horrors. Nightlife è il titolo del loro ultimo album per questa band britannica tornata alla grande in questo 2025. Il pezzo si intitola More Than Life. Io vi mando un abbraccio e vi aspetto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Da Rock Wave un abbraccio forte da Alberto Prisco. Questo è un programma che sta per partire, vi terrà compagnia con tanta buona musica, novità discografiche riguardanti la musica rock con un occhio particolare, quelle che sono le atmosfere più acustiche, e ci sono molti nomi in scaletta che sicuramente cattureranno la vostra attenzione. Counting Crows con il loro nuovo album, il ritorno per la band inglese The Darkness, e poi un duo di due cantautrici bravissime

Cane, Julian Baker e Torres, poi Mumford & Sons, Skanka Nancy, i Waterboys con il loro monumentale ultimo album, l'album live dei Simple Minds, il tributo ai Beatles di Lucinda Williams, i canadesi Arcade Fire che saranno in Italia fra non moltissimo. L'inizio è con questo bravissimo cantautore inglese che si sta affermando grazie anche al suo ultimo e terzo album, si chiama Sam Fender.

People Watching è l'ultimo album per quanto riguarda Sam Fender, è uscito a inizio di questo 2025, ma lui ha pubblicato già un nuovo EP, si intitola Me and the Dog e contiene questa Tyrants, bellissimo singolo molto coinvolgente, è stato rilasciato in esclusiva su vinile per il Record Store Day di questo 2025. Artista classe 1994, arriva dall'Inghilterra e si conferma una delle voci più interessanti della scena musicale attuale. Continuiamo con un album che mi è piaciuto veramente moltissimo, si chiamano Floodlights, arrivano dall'Australia e questo pezzo si intitola This Island. Whoa.

This Island dai Floodlights, da Underneath, il loro ultimo album, band che arriva da Melbourne, sono nati nel 2018, hanno debuttato con un EP l'anno successivo. Tra le cose più interessanti, secondo me, apparse ad oggi in questo 2025, ma è il momento dei Counting Crows e questo pezzo che si intitola Virginia Through the Rain, dal loro nuovo album.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Band fondamentale quella di Counting Crows, sono nati nel 1991 a San Francisco, band fondata da Adam Duritz, il cantante, dal chitarrista David Bryson. Hanno raggiunto la fama nel 93 con il singolo Mr. Jones, tratto dal loro primo album August and Everything After. Loro stile mescola roots, rock, folk e hanno sempre dei testi molto malinconici e profondi. Virginia Through the Rain è un pezzo contenuto nel nuovo album, che contiene anche un EP che era uscito un paio d'anni fa all'incirca. The Lottery Winners invece è una band indie pop che è nata nel 2008, fondata da Tom Rylance. Il pezzo si intitola Three Wishes. The Lottery Winners.

The Lottery Winners, questa band di ragazzi abbastanza giovani, sono in attività da un po' di tempo e hanno pubblicato Coco, il loro nuovo album, con il loro stile che ha sempre delle melodie molto coinvolgenti, come questo duetto dal titolo Three Wishes. In pratica si interrogano su cosa fare se si avessero tre desideri da esprimere. Hanno una certa fama soprattutto in Inghilterra e hanno diviso il palco con Frank Turner, Sean Ryder e Boy George. No Museums è una band che arriva dal Canada, ci presentano Terror Lines.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Terror Lines è un brano che dura meno di 70 secondi dei No Museums, che è il progetto di Michel Batmanis, classe 1984, arriva dal Canada, un artista molto riservato, ha pubblicato vari album fino a questo momento, ma solamente in formato digitale, ma l'etichetta Sub Jungle di Pretoria ha deciso di ripubblicare il tutto in vinile, in formato fisico e CD. Questo pezzo faceva parte di un album dal titolo Blue Eyes, che è stato ripubblicato recentemente insieme a un altro che si intitola Folk Terrors. E dopo il No Museums è il momento di Mumford & Sons, ci presentano un estratto dal loro ultimo album dal titolo Rushmere, il brano è Carry On.

Carry On dai Mumford & Sons, da Rushmere, un album che secondo me è un po' a metà strada tra gli ultimi lavori, molto pop, un po' da classifica tra virgolette, e i primi album che erano molto folk. Ricordo soprattutto il brano Little Lion Man, che era presente nell'album omonimo d'esordio di questa band inglese, che rimane forse ad oggi il loro brano più famoso, il loro brano più noto. Il brano che segue si intitola I Found e ci viene proposto da Amber Run, che è un rifacimento di un brano che era uscito nel 2014 in una nuova versione.

Questo pezzo dal titolo I Found è una collaborazione tra gli Amber Run e Freya Ridings. Gli Amber Run sono una band britannica nata a Nottingham nel 2012, Freya Ridings invece è una cantautrice inglese che ha raggiunto il successo nel 2018 con un brano dal titolo Lost Without You, diventando la prima artista femminile britannica a scrivere da sola un singolo top 10 dai tempi di Kate Bush. Questo è un pezzo di tanti anni fa che la band Amber Run aveva scritto, esattamente nel 2014 l'hanno ripresa insieme e l'hanno rifatta alla loro maniera. Ed ora un brano che dura un'ottantina di secondi, Interpretation Cultures, arrivano dall'Indonesia e ci presentano dal loro EP d'esordio The Molly Pop Song.

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.